MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: ore 6.
1: Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del facoltà.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
2: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero, contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il Tempio Celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

verso grigiore di una realtà persa, nel suo essere mediocre che ti avvolge con i suoi tentacoli come piovre. La fisso dalla finestra come quando fuori piove. Dio sa quanto vorrei avere una forma di calore che diventi ben presto il mio unico colore.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Sono le 7.
1: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Incontro confermato dallo stesso Rubio. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder. La cronaca: una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari della 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ferite di arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona. Siamo allo sport, il tennis. Nessuna sorpresa per Jannik Sinner nel suo debutto all'Internazionale d'Italia 2026. Dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, l'azzurro riparte dal netto successo per 6-3-6-4 contro Sebastian Hofner. Avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine Paolini. Per il calcio, nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà infatti la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si è chiuso con la vittoria di misura della Juventus sul Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania, con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, code per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Sempre sulla A4 code a tratti per lavori anche tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Nei pressi di Livorno sulla statale 1 Aurelia si rallenta per un incidente all'altezza del bivio per Livorno Centro in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, code per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Sempre sulla A4 code a tratti per lavori anche tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Nei pressi di Livorno sulla statale 1 Aurelia si rallenta per un incidente all'altezza del bivio per Livorno Centro in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
2: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il tuo popolo. Ravviva in noi per mezzo dell'acqua il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua del battesimo. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia, in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
3: Amen.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Amen.

0: Gloria a te,
1: Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.

Le domeniche di Pasqua, che stiamo ormai completando per giungere alla Pentecoste, ci hanno insegnato, domenica dopo domenica, a comprendere e poi realizzare il rapporto con il risorto, che non è più quello che abbiamo fra di noi, cioè nella fisicità, ma è di altra natura, tanto da determinare una vita nuova per noi, che chiamiamo vita spirituale, dove la parola spirituale non si riferisce semplicemente a uno stato psicologico che noi proviamo, a delle emozioni, ma è in ragione dello Spirito Santo che Gesù risorto e poi a Pentecoste in modo completo il Signore ci dà. E allora, leggendo questo testo del Vangelo di San Giovanni, dove Gesù spiega questa nuova vita dei discepoli, vita nello Spirito, noi troviamo una parola che spiega come fa lo Spirito Santo a determinare in noi la vita spirituale. Vi darò il Padre, vi darà lo Spirito Paraclito. Bene, questa parola Paraclito, alla lettera, vuol dire consolatore, ma è una parola anche tipica del linguaggio giuridico, perché ha a che fare con colui che è l'avvocato. Gesù è stato avvocato, nel senso che è stato vicino ai suoi discepoli durante tutta la sua vita terrena. Adesso i discepoli vivranno il rapporto con Gesù in ragione di un altro che sarà accanto a loro, di un altro avvocato. E allora guardiamo come si esprime questa azione dello Spirito Santo che ci porta a una vita spirituale. Io metto in evidenza quattro momenti. Il primo momento lo chiamiamo la conformazione a Gesù, cioè colui che crede in Gesù fa sì che tutta la sua vita diventi uguale alla sua. Ma in concreto cosa vuol dire? Chi mi ama osserva i miei comandamenti, vuol dire la stessa cosa, fa quello che ho fatto io. San Paolo direbbe: per me vivere è Gesù Cristo, porta addirittura nella mia carne i segni di Gesù. Ecco, questo è il primo momento, tanto che ci fa dire ogni giorno cosa farebbe Gesù al mio posto, in questa situazione. Il secondo momento, un pochino più tipico dello Spirito Santo, è quello di essere in posizione critica. Critica nei confronti di tutto quello che non è Gesù. Quindi critica nei confronti di un mondo che invece di mettere al centro i comandamenti, in particolare il comandamento dell'amore, mette al centro l'egoismo, la violenza, la sopraffazione, il fare il proprio interesse, l'indifferenza. Ecco perché lo Spirito Santo agisce in noi dicendoci: oh, guarda che questa situazione qui è del mondo, guarda che questo stato di vita è del mondo, tu se sei di Gesù sei di un'altra razza, sei di un altro tenore di vita, di un'altra logica. Funzione critica. La terza funzione dello Spirito Santo la possiamo chiamare di consolazione o di testimonianza, e cioè, proprio perché il mondo è così, tu cristiano non sei ritirato non so, in uno stanzino. Le porte della tua chiesa non sono chiuse, le porte della tua vita sono nel mondo. E allora? Ma non ce la faccio, ho bisogno, ecco, lo Spirito Santo, e Gesù l'ho spiegato tante volte, quando sarete portati davanti ai tribunali, voi non preoccupatevi di quello che dovete dire, perché lui parlerà. E nella nostra vita quotidiana, che abbiamo a che fare appunto con un mondo, come l'ho descritto prima, ecco, lo Spirito Consolatore ci porta la testimonianza. San Pietro ci ha detto nella seconda lettura: rendere testimonianza della speranza che è in voi.
Allora basta con tutti quei atteggiamenti di gnole, di borse, proprio detto come va detto, no, non ce la faccio, che schifo. No! In noi c'è la speranza. E allora vieni Santo Spirito e metti dentro di noi quella speranza di cui dobbiamo essere testimoni di fronte a un mondo disperato. Il quarto atteggiamento, la quarta funzione dello Spirito, la definisco sacramentale, perché lo Spirito Santo ha la funzione di mettere in relazione il Padre che ama il Figlio e il Figlio che è amato dai discepoli. E allora i discepoli, la Chiesa, la comunità cristiana, è il segno e lo strumento, attraverso i sacramenti, di portare gli uomini alla vita di Dio, di dare agli uomini la vita di Dio. Questa vita, appunto, che è data attraverso i segni che Gesù ci ha lasciato, ma attraverso quell'azione profonda che lo Spirito compie perché ci sia, come diceva all'inizio, questa conformazione a Gesù. Bene, colei che ha vissuto la vita spirituale, cioè nello Spirito, grazie allo Spirito, perché è concepito per opera di Spirito Santo, è stata condotta dallo Spirito Santo, ha vissuto nell'attesa dello Spirito Santo con gli Apostoli, è la Madonna. Quindi abbiamo non semplicemente uno sguardo, diciamo così, su quello che è l'azione dello Spirito Santo in sé, ma abbiamo l'esempio di colei che ha vissuto una vita spirituale.

CRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, presenta 8 e mezzo, edizione speciale. Il supporto musicale a questa giornata eccezionale.

0: Buongiorno, buongiorno, siamo in diretta qua dagli studi di MRC per un giorno speciale. Buongiorno Sergio, proviamo un po' il
1: buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, perfettamente il mio, okay. Io mi sento forte e chiaro.
0: Bene, e tu Angela, come va?
2: Molto bene, buongiorno a tutti, forte e chiaro, microfono perfetto.
0: Ok, sentite un po' di rumore, sentite rumoreggiare perché ovviamente qua fuori c'è già un po'. Prego Sergio.
1: Sto guardando che dei bambini stanno facendo una prova di forza di sollevare il muso di una 500. Questi ragazzi hanno già capito come funziona. Fra questi ci sono i figli di Andrea, perché sanno che se fai un danno alla 500 può essere riparata alla carrozzeria Lannutti.
0: Benissimo, ricordiamo perché siamo qui, che cosa stiamo facendo e che cosa, chi è che lo vuole ricordare?
1: Anzi,
0: facciamo fare Angela, dai.
2: Noi siamo qua per il 20° raduno delle 500 a Marcord,
1: a passo lento.
2: Da 20 anni senza fretta. È il nostro slogan della giornata, senza fretta, slowly.
0: Ma da quant'è che ti sei appena svegliata, Angela?
2: E io onestamente sono sveglia da esattamente 35 minuti.
0: Ah, perché c'è ancora il cuscino attaccato alla faccia, infatti.
2: Sì, mi si vedono ancora le pieghe del cuscino.
1: È la classica persona che appena si sveglia è già attiva subito. È una questione di metabolismo, secondo me.
0: Molto bene, molto bene. Sarà una lunga giornata, perché faremo... Cosa faremo, Sergio, esattamente?
1: Allora, intanto, tra un po' farò un piccolo giro fuori per incontrare qualcuno dei partecipanti, per sentire se magari prima di partire, dopo la colazione, vogliono venire a scambiare due chiacchiere con noi. E poi noi seguiremo, quando loro gireranno per la cittadina, per il loro giro panoramico, per andare a fare l'aperitivo, noi seguiremo la trasmissione in modo da dare un sottofondo sonoro a tutti i partecipanti, che se terranno la radio ben sintonizzata sulle nostre frequenze ci potranno sentire e godere delle nostre musiche.
0: Esatto, beh, benissimo. Io che cosa sono venuto a fare quando ci sei tu? Io non ho senso di esserci.
1: No, invece perché... no, non è vero, perché intanto bisogna ricordare che c'è Bruno alla regia, io e Angela siamo di complemento, ma ormai la squadra che vince non si cambia.
2: Esatto. Poi Bruno è il nostro guru della regia, che detiene i segreti del banco regia.
0: Sa, sto cercando di trovare la regolazione giusta per il mio microfono, ma oggi non entra.
2: No,
0: come mi sentite voi?
2: Mi
0: sento in chiesa, fratelli e sorelle.
2: Va benissimo.
1: Forse la cuffia devi alzare forse un
0: no,
1: po'.
0: No, è proprio, sento un riverbero, ma è così, è perché
1: sono... Ma non è che è perché ha toccato il microfono GP?
0: Può darsi.
1: Che ha dato influenze vibranti.
0: È venuto a dare due disposizioni, là davanti, guardalo là che si guarda intorno, ecco la forza pubblica oltretutto.
2: Sì, sta tenendo d'occhio le 500.
0: Esatto.
2: Stanno arrivando una dopo l'altra. Molto bello.
0: Sentite che rumoreggiare di persone. Questi sono i partecipanti. Ovviamente via Cavour 4 è chiusa dall'inizio, per cui ci sono già le macchine schierate. Sergio adesso fra un po' andrà. Io ho già cominciato a distribuire sia adesivi ma anche la frequenza per ascoltarci, in modo che loro, mentre saranno in giro, ci possano ascoltare, no? Mi sembra una cosa.
1: Sì, perché poi sull'adesivo c'è il QR code, che splimpandolo, questo termine che usa Bruno,
0: esatto,
1: e lui ti indirizza immediatamente sul nostro player.
2: Beh, sì, perché noi siamo su AM 1098 711 kHz, ma
0: ricordiamo.
2: Da lì, perché siamo orgogliosamente in AM.
0: Ricordiamo, guarda, quasi quasi ti farei un applauso. Aspetta,
2: grazie.
0: Grazie. Senti che applauso che abbiamo.
2: Fantastico, pazzesco, grazie. Pazzesco. Infatti mi sta svegliando con l'applauso.
0: Sì, ma c'è un'altra cosa che dobbiamo far sentire. Io non ci sto più dentro perché è una cosa per me molto importante. Sentite che pubblico che abbiamo, attenzione. Mi raccomando, state sintonizzati, sono le 9:09, siamo partiti un po' in ritardo perché qui, insomma, arrivare era tutto ovviamente affollato, ci abbiamo messo un po' per trovare, diciamo, la strada in mezzo alla gente, perché è pieno così, insomma, si gira.
1: Non ti nascondo, Bruno, che per entrare nella via ho dovuto comunque discutere un attimo con un gruppo di signore assatanate che si erano arroccate alla transenna e dicevano: ma perché lui deve passare e noi no? Perché lui sì, signora, sono della radio, devo andare a trasmettere.
0: Hai fatto vedere il passo backstage.
1: Ho fatto vedere il pass e loro ho detto: socio, che pass?
0: Che pass? Accidenti. Va bene, allora adesso, visto che sei qui, visto che comunque io in plancia ho un blues, devo mettere su un blues.
1: È una canzone che forse piacerebbe all'eretico, perché è una canzone di un emergente.
0: Sì, sì, però posso dirti una cosa: il cantante avrebbe bisogno dell'autotune, perché c'è un po' di... Adesso comunque ve la faccio sentire.
2: Dai, sentiamo.
0: Questa è una sorpresa, mi raccomando, alzate la radio e godetevi questo pezzo d'arte, che ovviamente riconoscerete sicuramente l'autore e l'esecutore.
1: Diciamo
0: anche,
1: che l'esecutore è uno dei materiale. Regali di questa giornata a tutti i partecipanti, tutti i cinquecentisti, ci siamo così fregiati di fare questo regalo.
0: Esatto, speriamo che lo apprezzino. Allora, questo è il raduno, abbiamo anche l'editore che si è seduto un attimo, fa dei gesti strani, non so che cosa...
1: Cosa ti riferisci quando fai questo gesto?
0: Fai dei gesti...
1: Ah, la Renault.
0: Ah, gli adesivi, sono là gli adesivi. No.
1: È la Renault.
0: Io ne ho dati, però sono là sul mobiletto.
1: Che pensavo che indicasse che aveva aggiustato una Renault.
0: No, io pensavo che volesse... Non so, anche comunque
2: interpretare è sempre difficile. Vabbè, ma mettiamo, il gioco di Mimi non è facile.
0: Mettiamo, soprattutto in radio è difficilissimo. Mettiamo il pezzo.
2: Sentiamolo.
0: Che non ci sto più dentro. Attenzione,
1: il blues del raduno.

pensare. Leggilo bene e in seguito fermalo perché poi sul tuo cinquino lustrato a fiammante partir tu potrai per un bel giro assai panoramico con tutti noi.

salta sul tuo mezzo e parti veloce sgommando nel vento. Che soddisfazione far correre forte la tua 500 con lo stereo a palla. La musica ti vibra nel cuore, tanti amici intorno, felici tu ascolti cantare il motore.

0: Beh, torniamo in studio. Direi, caro Sergio, che veramente sei un'ottava sotto, eh. Non so se ti sei reso.
1: Allora,
0: però complimenti.
1: A casa
0: complimenti.
1: Non ce l'ho l'autotune, l'ho scritta e incisa ieri sera per fare questo regalo, però prima nel venire fuori fra le signore assatanate c'era anche Mara Maionchi, gliel'ho fatta sentire in anteprima, mi ha detto
0: t'ha tirata una badinata.
1: Per me è un sì, mentre le altre mi hanno messo quattro croci rosse. E si è sentito
0: hanno chiamato la croce rossa,
1: la croce rossa,
0: la croce rossa. No, va bene, direi che ci siamo, c'è un po' di tafferuglio in studio, per cui abbiate pazienza, cari ascoltatori, ma funziona così questa trasmissione. Io direi, visto che abbiamo ascoltato il blues, no? Ma dimmi, ma quando hai composto questo capolavoro?
1: Ieri sera, ti ho detto, l'ho scritta.
0: Ma
1: ieri...
0: a che ora?
1: Tra le 20 e le 22. Le 20 e le 22, quindi anche il tono calante era dato anche dalla freschezza che ormai chiamava. Però volevo dire, se io scrivessi questo pezzo prima, sì, e poi dessi le mie parole e la musica a Amos, sicuramente farebbe qualcosa di meglio.
0: Ci farebbe una cover, sicuramente.
1: Beh, comunque il pezzo è disponibile, non è protetto da SIAE. Io lo voglio regalare a tutti i cinquecentisti che oggi, sfidando anche la giornata non eccezionale, sono qui, perché comunque...
0: non piove.
1: Come dicevo l'altro giorno, quando c'è di mezzo MRC è sempre una bella giornata.
0: Adesso non esagerare, perché così... l'ultima volta, quando ti ricordi quando avemmo in studio Albano?
1: Come posso dimenticare?
0: Ti ricordi come ci salutò? Come salutò i nostri ascoltatori?
1: Tanto sole a tutti.
0: E dopo una settimana cosa successe?
1: È successa l'alluvione. Tant'è vero che il sindaco di Cervia mi ha detto: ho fatto incidere questa frase, questo epitaffio, sulla facciata del comune del nostro paese. A ricordo.
0: Vabbè, comunque io...
2: Comunque posso inserirmi,
0: prego,
2: un attimo?
0: Prego,
2: perché
0: prego.
2: Prima stavo coordinando un secondo...
0: C'è la polizia locale,
2: le cose per il nostro fantastico pranzo che ci aspetterà ovviamente più tardi.
0: Io ho il voucher.
2: Esatto, senza voucher...
0: Sono in macchina con Sergio.
2: Senza
0: poi.
2: Voucher non si mangia. No, io volevo fare i complimenti a Sergio per il suo blues, ha un futuro.
0: Ma è una cosa, stai prendendo in giro?
2: No, con gli aggiustamenti che sono, io mi sono... diciamo ricollegata dopo.
0: No, diciamo che un po' fuori intonazione.
2: Con un'intonazione un attimino aggiustata, un attimino un po' di equilibratura, per rimanere in tema automobilistico, tra la voce e la musica, secondo me si può fare di questo un bel pezzo.
1: Facendo un paragone ardito, quasi che sfiora la bestemmia, diciamo che io sono più Mogol che Battisti, nonostante Battisti non avesse una gran voce.
0: Attento che fai venire a piovere così,
2: esatto,
0: a bestemmiare.
1: No, secondo me rischio di essere fulminato.
2: Un fulmine diretto, fra centrato.
1: No, perché ci devo andare di mezzo, allora, eliminiamo lui.
0: Allora, Battisti che dall'altra parte ti manda un fulmine, invece Mogol che è ancora da questa parte ti denuncia, per cui stai attento, che qua si ascoltano. Magari salutiamo il maestro Mogol.
2: Se ci ascolta.
0: Esatto, lo salutiamo.
2: E vuole intervenire.
0: Chiediamo scusa.
2: Il numero
0: Giulio. 348 7607 907, che vale per Mogol ma per chiunque ci stia ascoltando,
2: esatto,
0: e voglia partecipare in qualche modo. Ok, molto bene. Io, ragazzi, sono molto contento, però metterei un attimo di musica così
2: sì,
0: Sergio va fuori e prende qualcuno da intervistare, giusto? Dico
1: esatto,
0: bene,
1: esatto, vado già fuori e tutto. Ti volevo solo dire questo riguardo alla musica.
0: Dica.
1: Hai totale libertà, i pezzi sono alternati, italiani, c'è vasta scelta di italiani e stranieri, soprattutto nel momento che vorrai tu ne metterei uno particolare che ci sta bene con la giornata di oggi.
0: Donne, è arrivato
2: l'arrotino.
0: Aggiustiamo cucine a gas, affiliamo coltelli,
2: esatto,
0: aggiustiamo ombrelli, ne facciamo di tutti qua.
1: L'arrotino e l'ombrellaio.
0: Ok, allora dai.
2: No,
0: allora,
2: mancano i materassi, eh.
0: Posso mettere quella che voglio, hai detto.
1: Quelle
0: no?
1: Che vuoi.
2: Cioè,
1: sei sicuro? Questo è un bellissimo pezzo, ad esempio, questo qui di...
0: Sì, ma non anticipare, perché io non li presento, lasciamo un po' di... Già abbiamo sentito la tua canzone. Però ho visto che prima sono partite assieme. Questa qui che cos'è?
1: Questa qui è una canzone che ci sta bene con quello che è stata l'alternanza del tempo meteo in questi giorni.
0: Va bene, molto bene.
2: Mettiamo allora, quella?
0: No, io metto quello che voglio.
2: Va bene,
0: sono
2: mettiamo
0: in regia,
2: quello che ti pare.
0: Mi dispiace.
2: Vabbè, il regista è come il conducente dell'auto, va dove vuole.
0: No, il regista, il fonico, è sempre colpa del fonico o del regista, per cui si
2: nel
0: prende
2: bene
0: le sue
2: nel
0: responsabilità,
2: male.
0: Fa quello che vuole.
2: Esatto.
0: Bene, questa MRC, beh, noi siamo sul raduno. Questo è un raduno importante. Vuoi ripetere di nuovo di che raduno si tratta?
2: È il 20° raduno della Associazione 500 a Castello.
0: Ok, molto bene. Ascoltatevi questa che spacca.

0: Ma come siamo hip hop stamattina? Accidenti, come siamo hip hop veramente, eh? Guarda Sergio che hai fatto una playlist proprio adatta a questa mattinata.
1: Io cerco di metterti nella miglior condizione.
0: Abbiamo un ospite.
1: Abbiamo un ospite. Salutiamo. Perché prima ti dicevo che avevo visto dei bambini fuori che facevano una prova di abilità. E allora sono uscito, ho incontrato uno di loro e ho chiesto: intanto abbiamo qui con noi, com'è che ti chiami pure?
2: Mattia.
0: Bella Mattia, benvenuto.
1: Come mai facevate questa cosa?
2: Volevamo vedere, eravamo curiosi di sollevare questa 500 e vedere se riuscivamo a sollevarla.
0: Ma ce l'avete fatta a sollevarla o
2: sì,
0: no?
2: Sì, in quattro bambini.
1: In quattro bambini, ho visto io, posso testimoniare, effettivamente è andata così. Ma tu come ti chiami di cognome?
2: La Notte.
1: Non è che volevi fare un danno per portare la macchina in carrozzeria a farla aggiustare.
0: Ma ti chiami Lanuti, di chi sei figlio?
1: Non di Andrea?
2: No, di Leonardo.
0: Sei il figlio di Leonardo? Ho capito.
1: Tanto ci vai in carrozzeria.
0: Beh, Leonardo è forte, per cui sicuramente anche suo figlio avrà una certa prestanza fisica. No?
1: Secondo me Leo la tira su da solo la 500.
2: Sì.
0: Certo.
1: E gli altri ragazzini, cioè tu eri uno tra i più forti c'era qualcuno che non valeva niente come forza? C'era anche una bimba, ho visto.
2: Due bimbe.
1: Ah, cavoli, allora l'unione fa la forza, come si dice in questo caso.
2: Eravamo due maschi e due femmine.
1: Dove vai a scuola?
2: Alessia Sassatelli, faccio la quarta C.
0: Ma sai che probabilmente le Sassatelli e la quarta C verranno qui in radio? Tu non sai niente, vero?
2: No, me l'ha detto mio padre, lo so.
0: Ci sarò io, per cui quando succederà ci sarò io qua, che sono abituato ad accogliere le scuole qui in studio. Qui ovviamente cuore di papà è venuto a fare una foto. Che cosa vuoi che fa? Cosa devi fare una foto in questo momento topico?
1: Perché abbiamo un giovane speaker, sono le nuove leve che possono...
0: Certo.
1: Sei tranquillo, Mattia?
2: Sì.
0: Ma io lo vedo molto tranquillo, per cui tienmi presente, perché io ti posso insegnare tutto quello che serve per venire qui e fare lo speaker, fare il regista soprattutto. Ti insegno a fare il regista, abbiamo bisogno di registi, come il pane proprio.
1: Come ti sembra questo studio?
0: Potresti farlo?
2: Sì.
0: Bene, dai, allora rimaniamo in contatto tramite tuo padre, che così quando deciderai, ovviamente senza portare tempo, mai via tempo agli studi, perché quelle sono la cosa principale. Ma tu come vai a scuola, Mattia?
2: Bene, però una volta presa insufficiente.
0: Beh, vabbè, una volta, cioè, si sbaglia tutti nella vita, non è un problema. L'importante è la media, l'importante è che la media la tieni alta. Però si vede che sei un ragazzo sveglio, sei un ragazzo in gamba. Per cui, allora, quando avrai una media alta, lo dici a papà e io ti introduco in quello che è la radio, ovviamente, insomma, così, nuove leve, giusto Sergio?
1: Giusto, e poi ormai con la scuola manca poco, poi siamo arrivati in fondo. No, però dico, per chiudere quest'anno.
0: No, quest'anno
1: la quarta
0: finire.
1: Ormai sta finendo,
2: sì.
1: Manca un mesetto più o meno, a giugno finisce.
2: Sì.
0: Ma dopo che hai finito l'elementare, dopo ci saranno le medie, poi le superiori e poi l'università, ce n'hai ancora, caro mio, di strada da fare. Bene, è stato un vero piacere, Mattia, guarda, veramente, Sergio ha questa particolarità, prende sempre degli ospiti esclusivi, fantastico.
1: Beh, facciamogli un applauso
0: certo,
1: a Mattia,
0: facciamo anche un applauso.
1: È un ragazzo che ci ha aiutato,
0: abbiamo gli studi gremiti per
1: a rompere il ghiaccio.
0: Senti che applauso, senti questo applauso, guarda quanta gente che c'è, vedi? Okay. La radio è finzione, Mattia, non ti guardare attorno così, ok, molto bene. Va bene, Mattia, passa un attimo la cuffia a papà, che così magari dice qualcosa anche lui, che ti ringrazio, è stato bellissimo. Ciao. Voleva stare ancora al microfono.
1: Sì, perché gli abbiamo approfittato, è stato veramente bello prenderlo.
0: Ok, allora, è un po' basso il microfono per Leo, però. Allora, di un po' Leo, che cosa ci racconti della mattinata?
3: Bene, stamattina siamo partiti carichi.
0: Ok, sembra in un quiz, eh?
4: Voi
0: ti facciamo una domanda o due, facciamo un quiz, un gioco a premi. No, comunque, ascoltami bene, abbiamo delle idee qua, sai che noi siamo, come posso dire, siamo dei pensatori, no? Allora, mentre siamo qui che non abbiamo niente da fare, pensiamo, e abbiamo per il futuro, per questo raduno, dei progetti, vogliamo fare dei giochi, dei premi. Ci sarà il premio Pizzoli e poi ci sarà il premio, dino un po' tu anche.
1: Beh,
0: il premio 8 e mezzo.
1: Il premio,
0: non 8 e mezza, 8 e mezzo.
1: Il premio 8 e mezzo, poi ci sarà 500 Vintage Race Green. Questo è un challenge nuovo che stiamo valutando di pensare bene, però voglio sapere una cosa, Leo, tu hai portato la 500 oggi o hai una bianchina? Io l'altra volta ero in macchina con Andrea su una bianchina e abbiamo anche bucato. Tu
4: sì.
1: Hai, sì sì, abbiamo bucato, perché quando l'esperienza va vissuta, va vissuta.
0: Poi hanno bucato, hanno anche rischiato di andare giù per un burrone, perché c'è stato
4: pure
0: un momento di ha rischiato la vita tutti e due.
4: Quindi essendo vintage, avendo bucato, c'era il crick, quello proprio di
1: esatto,
4: una volta,
1: quella
4: manovellina.
0: Si sono fermati tutti, il box Ferrari,
4: sembrava esatto.
0: Una cosa pazzesca. Leo, che macchina hai oggi?
3: La 500 gialla L.
0: Sì.
3: Del 71.
0: Ok.
1: C'è lo stereo dentro?
3: Sì, sì, sì, sì. È sincronizzata su media Radio Castellano.
0: Ah, vorrei vedere, no? Perché certo. Sennò ti facciamo uscire subito. Senza,
4: no, deve essere sincronizzata.
0: Senza pranzo, stai attento.
1: Per fissare la frequenza c'è un chiodo.
3: 711 fissato, è 1098.
0: È piombata. Beh, ma vogliamo anche intervistare la forza pubblica dopo.
1: Certo, adesso vedo che c'è dell'interesse. Andrò fuori a chiamare questo.
0: Grazie, Leo, buon viaggio. Mi raccomando. Stai sempre sintonizzata su MRC.
1: Un'ultima domanda, Leo, ma sì. La 500 gialla, cosa fai? Chiudi la fila tu?
3: Io sono quello che chiude la fila.
1: Chiudi la fila, cioè sì, il sì, fatto sì. Che sia gialla è proprio
3: che non si perde nessuno,
1: è un segnale che oltre quella
0: sei la safety car.
1: Se sei dopo la macchina gialla hai perso un'occasione.
0: È la safety car di uscita,
1: va
0: molto
1: bene.
0: Grazie Leo.
1: Grazie.
0: Ciao.
4: Grazie Leo.
1: Ci vediamo dopo.
3: Grazie.
0: Buon viaggio, molto
3: grazie.
0: Bene.
1: Adesso vado a prendere la gente, questo hai visto che bella gente che abbiamo.
0: Bella gente.
1: Sai come dicono a Castel San Pietro, solo bella gente.
0: Solo bella agente.
4: Bella gente.
0: Quella è un agente, di polizia.
1: Leonard Cohen. C'è anche Leonard Cohen fuori.
0: Hai visto? Ma che, io prima ho visto Bill Gates.
1: È vero.
0: C'è un socio di Bill Gates. Non so se il socio è quello originale, potrebbe anche essere quello originale.
4: Sì, l'ho visto anch'io prima, molto somigliante.
1: Allora adesso vado a vedere se non prendo un due di picche dalla gente. Di
4: però
1: pubblico.
4: Bisogna che ti.
0: Tu devi andare lì e dire: agente, non ho fatto niente.
4: Sgomma, Sergio, sgomma.
1: Sai cosa faccio? Mentre vado lì per fargli domande, vuoto già le tasche.
0: Esatto. Esatto, mettiti
4: per non sapere leggere e scrivere.
0: Adesso insomma lui sta andando, io intanto
4: ascoltiamo, intanto
0: potrei mettere su un brano,
4: dai.
0: O aspetto che metto un brano, dimmi tu quello che devo fare, io lo faccio, che così. Ok, allora io metto questo brano qui, che chissà se funziona, vediamo. Sotto una...

0: molto bene, la pioggia che va, e qui invece ha smesso di piovere, il tempo è bello, siamo qui per il raduno. Volete dire voi che cosa stiamo facendo, per favore? Perché io faccio regia, non è che posso fare tutto.
1: Angela, entri tu.
2: Cosa stiamo facendo?
1: Stiamo facendo?
2: Festeggiando il ventesimo anno dell'Associazione 500 a Castello con questo raduno da vent'anni. A passo lento di 500.
0: A passo lento di 500.
1: Che più lento di più così lento non si può. Però esatto. Visto che siamo qui, facciamo un po' radio di servizio. Non è radio armadio, perché
0: radio di servizio.
1: Di servizio.
0: Okay.
1: Allora, ho un sacco di idee per il prossimo raduno.
2: Ma le vogliamo
1: settembre.
2: Già spoilerare?
1: No, no, non le voglio spoilerare, però ti faccio ragionare su questo. Sei uscita un attimo adesso?
2: Sono uscita, sì.
1: Hai visto che c'è questo momento comunque un po' morto, nel senso la gente chi ha già fatto colazione, chi ha già messo la macchina, chi si è già iscritto, non succede un granché. Allora io ho già avuto un paio di idee bellissime che l'anno prossimo, che non l'anno prossimo, la prossima edizione a settembre, dopo io te le spiegherò a microfoni chiusi perché non possiamo bruciarci così. Però secondo me, con un bel lavoro di team, di equipe, potremmo veramente ammazzare questa fase di stanca, un po' di questa sacca, un po', sai, quello già colazionato, magari non ha incontrato il suo amico che è venuto, è lì che si guarda un po' intorno, spaesato, invece arriviamo lì, entriamo in gioco noi. E questo serve anche a creare alla croce materiale umano poi da portare in studio.
0: Ci sarà anche il premio 8 e mezzo. Fai un po' la voce.
1: Ci sarà sicuramente il premio, il trofeo 8 e mezzo.
0: Molto bene, posso leggere un messaggio? È arrivato un messaggio, qualcuno che è in viaggio e dice: ho ascoltato fino a Forlì su 1098, sono arrivato, siete divertenti e spumeggianti. Grazie, grazie per questo
1: nessuno
0: attributo.
1: Mi aveva mai dato dello spumeggiante.
0: Spumeggiante, non so se è un complimento o una cosa, non so, ma spumeggiante. Cioè, c'era The Mask che diceva spumeggiante, ti
2: ricordi? È vero. Ringraziamo per l'ascolto intanto.
0: Beh, certo,
2: la nostra
0: grazie,
2: ascoltatrice.
0: Grazie. Ascoltatrice.
2: Immagino che sia un'ascoltatrice.
0: Penso di sì, non si è fermata. Aspetta che vado a vedere un pochino.
2: Comunque
0: È una donna.
2: Okay.
1: Ricordati Bruno, quando
0: ricordati
1: c'è l'Angela,
0: che devi morire.
1: Ricordati quando c'è l'Angela, non devi mai dire donzella.
0: Ah, donzella non si dice?
2: Ma te vai a tirar fuori della roba dell'Anden.
1: Ma no, vabbè, si fa per scherzare.
2: Dell'archeologia, ma che non me la ricordavo neanche più.
1: No, me la ricordo. No,
2: che memoria.
1: Ma noi meridionali siamo così.
2: Ecco,
0: allora non sei riuscito a coinvolgere la forza pubblica.
2: No, non mi vuole sapere.
1: Ho preso
0: attenzione, c'è la sindaca.
2: Attenzione, abbiamo
0: attenzione.
2: La sindaca.
1: Allora, la sindaca

0: estero, arriviamo fino in Finlandia, ci ascoltano in Germania.
1: In onde medie. E in DAB ci ascoltano su tutto l'Abruzzo.
0: Quello,
1: insomma, quella è una bella
0: Quindi
1: cosa.
0: Io ci tenevo a salutare i nostri ascoltatori. Poi...
1: Anche ascoltatrici, però.
0: Vabbè, ovviamente, si intende...
1: Anzi, dovrebbe essere prima le ascoltatrici, poi gli ascoltatori, perché la cavalleria comunque ancora vive.
2: Io invece mi voglio rivolgere, prima di arrivare alla Finlandia, a tutti i nostri ascoltatori tedeschi, possessori di Zinque Zenten.
0: È vero, la mail.
1: Ma fai entrare, chiama la sindaca, chiama qualcuno, di che vengano a dire qualcosa al
0: Dai,
1: microfono.
0: Sergio, sì, vai a che parla.
2: Adesso vado fuori perché io sono il famoso uomo senza vergogna.
1: Fai l'onore di casa. Allora,
0: esatto,
1: tu
0: vai.
1: Se viene qualche ospite, lo metti lì dove sei tu e poi tu vieni qui da me.
2: Naturale.
1: Ovviamente. Mi sembra giusto. Houston.
2: Indicami solo la persona che devo prendere, qual è?
1: No, vedi tu, insomma, non lo so.
2: Vado io.
1: Fai
2: freestyle.
1: A tuo piacimento. Ovviamente la sindaca la conosci, insomma, che cosa ti devo... Cosa ti devo fare?
0: Ecco, ma chi meglio di questo signore?
1: Ecco,
0: che...
2: ho trovato senza nessuna fatica un ascoltatore, una persona molto in gamba.
1: Vengono a te.
2: Con cui sei possessore di 500.
1: Certo.
0: Ecco, okay,
2: facciamo un piccolo quiz.
1: Vengono ok, vieni qua. Ok.
0: Attenzione.
1: Mi raccomando, vicino al microfono, caro ascoltatore, adesso sono problemi tuoi. Io...
0: Si entra in cabina.
1: Adesso sono fatti tuoi. Pronto, chi gioca? Pronto. Senti bene dalle cuffie?
0: Sì, sono un po' da sistemare con le cuffie.
1: Ok, allora, vediamo un po'. Nome?
3: Renato.
1: Bella Renato, benvenuto.
2: Renato.
1: Facciamo anche un applauso a Renato, dai. Un bel applauso di quelli da 500 euro. Applauso.
2: Io che sono una persona che ha una grandissima cultura, so l'etimologia del tuo nome. Renato, colui che è nato ricco.
1: Sì, è vero, è vero.
0: È vero.
3: Non ci lamentiamo.
1: Beh, insomma, è una
2: allora,
1: bella cosa.
2: Voglio dire questo, Renato, hai una 500. Sì. Che modello è la tua?
3: 500 L.
2: L.
3: 1969.
2: Allora, facciamo una domanda di cultura generale.
1: Allora.
2: Legata al mondo della 500.
1: Sì. Ok.
2: Sei pronto?
3: Pronto.
2: Hai 30 secondi.
1: Avvicinati al microfono, Renato, così sentiamo meglio la risposta.
2: Mi raccomando, non farti prendere dall'emozione. Hai 30 secondi, non rispondere di getto.
1: Aspetta, perché senti sotto. Tic, tic, tic, tic.
2: Devi far parte del cronometro.
1: E non ti far suggerire a nessuno. Pronto,
2: ecco,
1: fai la domanda.
2: Anche dietro, per favore. No,
1: silenzio, non suggerite a Renato, perché ci sono dei soldi in ballo qua. E dopo allora, ti diciamo quanto hai vinto.
2: La domanda è articolata così.
1: Arrotino, donne, è arrivato l'arrotino. Vai,
2: quando prego. È nata la prima Fiat 500? In che anno e chi l'ha progettata?
3: L'ingegnere, non me lo ricordo bene, non me lo ricordo.
2: L'anno?
3: 47. No.
2: Purtroppo no.
1: Allora, mi dispiace.
2: Ma questo è un gioco, non è un'interrogazione.
1: Un'altra domanda.
2: Ma se non sei troppo ferrato sulle vicende della 500, basta che tu a mezzogiorno ti sintonizzi sulle frequenze di MRC Radio. C'è un programma che dura 8 minuti e mezzo, dura 500 secondi, il famoso 8 e mezzo.
1: 8 e mezzo?
2: Dove ci sono tante piccole notizie su queste cose qui.
3: Ok.
2: Allora facciamo così, Renato sta ancora un po' con noi, ma è rimandato a settembre.
3: A settembre ci vediamo.
2: Allora facciamo...
1: Un'altra domanda.
2: Un'altra
1: devi andare via?
3: Partono.
2: No, un'altra domanda breve.
1: Ok.
2: Questa è facile, sempre 30 secondi. Facciamo partire il cronometro. Allora, la domanda è: quali sono i punti più vulnerabili per la 500?
1: Dov'è che fa la ruggine, Renato?
3: Ah, nel sottofondo.
1: Esatto.
2: Risposta esatta.
1: Grande, Renato.
3: Grazie.
1: Buon viaggio.
3: Grazie,
1: ascolta sempre MRC anche dalla macchina, mi raccomando. Ma è stato un piacere.
2: Ciao, grazie di aver giocato con noi.
0: Okay. Ragazzi, io vi devo lasciare.
1: Ah, vabbè, noi ci lasci.
0: La conduzione.
1: Ma come facciamo noi?
2: Così,
0: devo andare a coordinare.
2: Dopo quello che c'è stato fra noi.
0: Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Devo andare.
1: Il mio posto.
0: Devo andare a coordinare l'aperitivo Very Slow. E se non vado dopo, non si può.
2: Vabbè, allora
0: fare
2: ci rivediamo dopo.
0: Ci rivediamo. decidiamo dopo.
1: Vabbè, allora io
0: però su queste, allora su queste frequenze
1: vado in musica. Allora sai che faccio? Ti dedico una canzone.
0: Grazie.
1: Sentirai ovviamente anche tu sintonizzati.
0: Ovviamente la mia macchina è sempre
1: sul 1998. Cosa stiamo a fare qua?
0: Assolutamente.
1: Non so, che
0: bene, grazie a tutti.
1: Va bene, grazie.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao, ciao, Angela, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: molto bene, siamo qui, 20 anni di raduno, piano piano sono diventati 20 anni, caro Sergio.
1: Bruno, senti questa voce, donne e motori, gioie e dolori, donne perché questa cantante
0: ma
1: è Iana
0: sono
1: Lì.
0: Quali sono i dolori e quali sono le gioie?
1: Ah, i dolori quando porti la macchina alla carrozzeria, alla Nutti, che ti fanno vedere il conto alla fine quando la prendi.
0: Ho capito, non fai un buon servizio però.
1: Ho preso... Okay. Qui fuori un partecipante al raduno e ho incontrato un nuovo amico che si chiama Giordano, è qui con noi.
0: Benvenuto Giordano.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per la fiducia ragazzi, insomma. Di una volta.
1: Qui siamo tutti ragazzi.
2: Quando si fa queste cose si torna ragazzi.
0: È vero, bravo, ottima osservazione.
1: E questa cosa che dice Giordano mi dà l'aggancio perché stiamo iniziando a valutare delle nuove situazioni che vorremmo portare al raduno che ci sarà a settembre per diciamo abbattere un po' questa fase di ferma che c'è un attimo lì fuori quando hai già preso un numero, c'è questa attesa. Allora vorremmo coinvolgere i partecipanti con iniziative che portano all'infanzia, al gioco, alla comunicazione, come si faceva una volta in cortile quando eravamo ragazzi, c'erano 100 bambini e si giocava a pallini.
0: Tutto questo giro di parole per dire che farai un quiz, adesso ti farà delle domande.
2: Ma sì.
0: Insomma, sai, lui.
1: Allora, intanto facciamo così.
0: Facciamo cosa?
1: Che modello hai, Giordano?
2: Io ho un 500R, però è un replica, ho fatto un replica Abarth.
0: Ah, hai capito, attenzione.
1: Allora, se io ti faccio una domanda di questo tipo, legata al mondo delle 500.
0: Allora, aspetta un attimo, tu fai la domanda e io faccio partire il tempo.
1: Esatto, perché prima abbiamo, è una cosa nuova anche per noi, stiamo vedendo se il format funziona.
0: Ok.
1: In che anno è uscita la Fiat 500 Sport?
2: 500 Sport mi sembra che sia uscita negli anni 60.
1: Cerca di essere un po' più preciso per aggiustare il tiro, ti do un aiuto.
2: 64, neanche.
1: Ah, no.
2: Allora, beh.
1: Mi dispiace. L'anno era il 1958, perché avevano fatto una motorizzazione che non aveva troppi cavalli. Allora, siccome i ragazzi iniziavano a venderne...
2: Sì.
1: Alcuni dicevano, Socia, ma questa qui va piano.
0: Dicevano proprio Socia. No, non
1: Socia
0: penso.
1: È un termine che poi è diventato di uso
0: internazionale, mondiale.
1: Però la tua 500 che hai, da quanto tempo ce l'hai?
2: Io questa qui l'ho comprata nel 2018 e cioè è stato un caso che ho acquistato una macchina che ce l'aveva un carrozzaio e che mi sono accorto che era un mio vecchio amico, cioè che andavamo via, c'ero già stato su una macchina.
0: Che storia questa! Storia.
2: Cioè abbiamo fatto proprio anche passate, insomma, amici. Abitava.
0: Per cui tu ascolta, hai con questo amico hai scorrazzato su questa 500 e poi dopo l'hai trovata da un carrozzaio e l'hai comprata tu.
2: Ma senti, quando l'ho comprata? No, senti, quando l'ho comprata, non sapevo che fosse di questo mio amico, carissimo Naldi Giovanni. Cioè, mi sono accorto quando con il libretto in mano sono andato a fare il passaggio che il primo proprietario era Giovanni Naldi.
0: Ma che bellezza, che racconto!
1: Questa qui forse era una cosa che, siccome noi ogni tanto parliamo anche di cose superiori, forse questa 500 ti stava chiamando.
2: Non lo so, guarda, ho avuto un grandissimo piacere di essere, l'ho detto anche con i suoi fratelli, sapete che mi è capitato questa cosa, sia loro che ha fatto piacere, ha fatto un grosso piacere.
0: Ma senti a me, ma quante ne avete combinate su quella 500?
2: Ma ti racconto questo,
0: prego, è quello che devi
2: allora
0: fare.
2: Senti, una sera ci trovavamo tutti insieme a casa dai nostri amici, ci raggruppavamo, la mamma del nostro amico una volta ci faceva le crescentine, prosciutto così, qualche bicchierotto di vino e poi uno si andava in questo dancing che si chiamava la piscina di Loiano a ballare, a passare la serata un pochino allegri, perché allora non era come adesso che si tira, insomma. Infatti questo mio amico qui, e partiamo da sto paesino, adesso non sto a dire il nome perché, e niente, nella prima curva che va fuori strada con la macchina, con il lato destro della macchina si appoggia al muretto, appoggiando, quando noi arriviamo lì per soccorrerlo, cosa è successo Gianni, così Gianni non era al posto di guida, era dalla botta, era andato dalla parte di là, e lui nel suo perché no, era uno che non bestemmiava, dice: porca madonna, dove non c'ho più il volante.
0: Ok.
1: Ascolta, ti volevo dire una cosa.
2: Dimmi, Sergio.
1: Giordano, la 500 che hai trovato, sì, era comunque già in buono stato o ci hai dovuto lavorare?
2: No,
1: sopra?
2: No, ci ho lavorato. Tu pensi che l'ho presa da questa, perché io è la terza che faccio questa.
1: Ah, cavolo.
2: Dalla terza 500.
1: Quindi sei un grande appassionato.
2: Sì, poi fortunatamente io ho fatto il meccanico e quindi diciamo, facendolo così ho imparato un po' anche come carrozzeria, poi c'ho un mio carissimo amico che mi dà una mano, insomma l'abbiamo fatto un po' così, perché sennò oggi fare delle 500, ragazzi, ci sono dei prezzi,
1: ci sono dei costi,
2: i costi
1: alti.
2: Sono alti, i pezzi sono raddoppiati, poi non stiamo a raccontare che pezzi si trova, perché si trova veramente della
1: sì, puoi trovare della sbagiusta.
2: Ecco, meglio che quello che volevo dire io.
0: Okay, molto bene.
1: Insomma, quindi tu partecipi anche a tanti raduni.
2: Ma senti, io adesso col fatto che io partecipo a tanti nella zona, perché sennò diventa. Poi senti, adesso a parte a tanti raduni, si inizia a selezionare, perché non tutte le domeniche, perché adesso parte il periodo che tutte le domeniche
1: ce n'è uno.
2: Quindi, insomma, 40, 50, se vai da solo, se no se vai con la moglie o
1: certo,
2: con il nipote,
1: certo,
2: o cose, insomma, inizia a costare. Poi gli spostamenti con quello che costa oggi il carburante, insomma, uno dice, quindi io ne faccio, ma non esageratamente. Seleziono, ecco, quello di Andrea era già un po' che non venivo, perché, come dico, 3 anni che ero senza la 500.
0: Okay. Però ascolta, ti dico una cosa, quello di Andrea adesso noi cominceremo a fare delle cose, delle novità,
2: sì,
0: dal prossimo anno, al prossimo raduno che sarà a settembre, direi, sì, giusto Sergio, metteremo delle innovazioni,
2: sì,
0: per cui ci saranno dei concorsi a premi, ci saranno dei particolari,
1: ci saranno situazioni tali per cui tutto ruoterà sì intorno alla passione per la 500, ma non solo, quindi uno dovrà essere un po' più preparato anche a mettersi in gioco, proprio come se fosse un ragazzino,
0: come hai fatto tu oggi. Con quel quiz, no?
2: Sì.
0: Anzi, gliela vogliamo fare un'altra domanda a Giordano, una sola,
2: non troppo difficile,
0: no, fagliela facile, no, no. Dai, fagliela,
1: allora,
0: facile.
1: Siccome questa lui gioca in casa, questa è una domanda che lui mi guarderà e mi farà probabilmente un gesto. Allora, caro Giordano, per 30 secondi, dove si trova il radiatore della Fiat 500?
2: Il radiatore della Fiat 500 non c'è.
1: Risposta esatta. Perché non c'è?
2: Perché è raffreddato ad aria e non a liquido.
0: E quante ne sanno?
1: Era una famosa domanda trabocchetto, ma lo sapevo che Giordano.
2: Vabbè, adesso
1: pensavo che mi facesse un genere.
0: Però ho visto che per un attimo ci ha pensato, ha capito che era un trabocchetto,
2: sì,
0: ha fatto mente locale. Tac.
1: Sai che però il lampo che io ho visto nel suo occhio era anche dato da questo, perché lui ci ha pensato un secondo, perché uno dice: cosa intendiamo per radiatore? L'irradiatore di calore, quella valvolina che veniva su dal motore che scaldava il radiatore, che raffredda non esiste, ma quella valvolina che c'è di dietro, nei sedili di dietro, che fa entrare il caldo del riscaldamento,
2: sì,
1: diciamo, lo chiamano radiatore, ma non è un radiatore, quella è una valvola che fa entrare i gas tossici nell'abitacolo.
2: Sergio, se tu mi avessi chiesto il raffreddamento della 500, ti avrei detto un raffreddamento a ventola ad aria. Ma un radiatore è quello che può essere. Se tu mi chiedevi il radiatore dell'acqua, ti avrei detto: guarda, il radiatore dell'acqua nella 500 non c'è, perché è un motore raffreddato ad aria. Se tu mi avessi chiesto: guarda, ci sono delle modifiche che viene montato un radiatore dell'olio per raffreddare solamente l'olio, ti direi: di solito uno lo monta, non c'è un posto particolare, però posizionarlo in un punto dove prenda molto aria, in modo che l'olio si abbassi di temperatura.
1: Allora, un'ultima domanda facile, Bruno.
0: Questo glielo faccio l'applauso, perché se l'è meritato.
1: Qui, ragazzi, non abbiamo mica degli improvvisati, qui abbiamo gente che sa dove metterli.
0: Certo.
1: La domanda è molto semplice. Oggi il raduno è completo per te, quindi con visita anche al ristorante.
2: Certo.
1: Allora dopo faremo altre chiacchiere sul posto. Non voglio approfittare della tua disponibilità. Intanto ti ringrazio tanto di essere venuto. Come vedi, è un'atmosfera molto tranquilla e gioviale. E poi la cosa bella è questa. noi fra qualche giorno metteremo la registrazione di questo programma in rete, quindi ci sarà modo di scaricarla e riascoltarla, insomma è una cosa gradevole.
2: Beh, carino.
1: Un premietto così.
0: Vabbè, posso fartela io una domanda prima che te ne vai, Giordano? È la prima volta che sei in radio?
2: Sì.
0: Ah bene, sei andato fortissimo, sei uno speaker provetto.
1: Aveva una FIFA, ma invece è andato via liscio.
0: Eh beh, ma con noi due come fai a avere FIFA? Grazie Giordano, è stato un vero
2: piacere.
0: Grazie
2: Sergio, grazie
0: Bruno.
2: Bruno, ciao a tutti.
0: Alla prossima giornata. Ciao. Molto bene, molto bene. Siamo andati alla grande, Sergio. Io direi di andare.
1: Vedo un altro ragazzo.
0: Io direi di andare in musica, direi.
1: Ah sì. Ok, perché
0: facciamo
1: vedo
0: così, dai, mettiamo su. Esatto. Dai,
1: perfetto.
0: Dai.

0: me.
1: Allora Sergio, dobbiamo interrompere, anzi lo teniamo sotto come sottofondo, anche perché tu l'hai messo per la festa della mamma, giustamente ce lo dobbiamo ricordare, una
2: giustamente,
1: cosa importante.
2: È una delle persone più importanti della vita, esatto, di chiunque.
1: Esatto. Quindi... chi ce l'ha, soprattutto io non ce l'ho più, però
2: anche io
1: la ricordo
2: anche
1: con tanto amore, esatto. Chi abbiamo? Perché fai tu l'annuncio.
2: Allora, abbiamo una persona molto, diciamo un personaggio di vertice di Castel San Pietro Terme. Abbiamo qua in studio con noi la sindaca Francesca Marchetti. Ho detto bene?
3: Ha detto benissimo, buongiorno a tutti.
1: Benvenuta, benvenuta, benvenuta negli studi. Ormai, insomma...
3: No, mi sento un po' a casa.
1: È un'abitudine. Ok, vai pure, Sergio.
2: Voglio fare una domanda, tanto per rompere il ghiaccio. Francesca, anche lei è una mamma?
3: Io non sono una mamma, ma colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le mamme. Io ho la fortuna ancora di aver la mia, quindi credo che oggi sia una giornata importante che non debba passare sottotono.
2: Molto, molto bene, molto bene. E invece... adesso siamo un po' violentati dal microfono,
1: esatto,
2: così, ma volevo dire, vedo che il comune si adopera per creare tanti eventi, anche la settimana scorsa, 10 giorni fa, eravamo con il mercato dell'antiquariato, il racconta vinile Agorà, e c'è un paese pulsante, noto che si lavora tanto sia sugli eventi, diciamo autopodistici come la carriera, ma anche musica, rock in borgo, settembre castellano, cioè è un paese, per me che sono foresto, molto pulsante.
1: Sei foresto.
3: Allora uno sguardo ancora più importante, perché delle volte a vivere e fare le cose nello stesso posto si perde un po' magari anche lo sguardo invece importante chi viene da fuori. Diciamo che gli eventi, anche la ridefinizione degli eventi, soprattutto dopo il grande problema che abbiamo avuto dopo il Covid, anche per riavvivare il centro storico, è uno degli obiettivi che ci siamo posti, sui quali stiamo lavorando, toccando e cercando di accontentare tutti i gusti, anche tutti i target di età. Quindi gli eventi che lei ha citato sono sicuramente tra i più tradizionali. Ringrazio MRC Radio anche per la collaborazione, perché abbiamo cercato di rinnovare anche il Castro Antiquarium e anche di intercettare quelle che sono le collaborazioni con i commercianti del centro storico. Come tanti centri storici stiamo vivendo cosa significa l'importanza dei negozi di prossimità quando queste poi vengono meno, stiamo cercando di fare un'azione preventiva, di coinvolgerle in tutte le attività in cui possiamo, e anche intercettare nuovi eventi con i giovani e le loro proposte.
2: Volevo dire una cosa, per quanto riguarda la manifestazione proprio appena conclusa, Castro Antiquarium, così, avete avuto un sentore di una bomba? Io a pelle, stando sul territorio, perché andavo in giro a intervistare la gente, ho visto una buona partecipazione.
1: Sì, lui era quello che andava a intervistare, a prendere, cioè, la gente in studio.
2: Considerando che eravamo a ridosso del 25 aprile, molti andavano al mare, infatti chi ha fatto il po', c'era una bella mossa, come si dice a Bologna.
3: Noi abbiamo avuto un feedback molto positivo, considerato che era un po' un esperimento, no? Quindi soprattutto in un periodo anche a cavallo dei ponti, e abbiamo avuto un feedback positivo sia da parte di coloro che erano aperti in centro storico, ma anche degli espositori che hanno raccontato i vinili, che hanno aperto un nuovo, anche nuove possibilità di intercettare, credo, un pubblico che tutti lo considerano di nicchia, ma che in realtà ha davvero tante esperienze da poter mettere in campo nel nostro castro.
1: Bene, anche noi sindaca faremo di tutto per insomma collaborare a questo. Non possiamo più stare in radio, perché come può sentire fuori ormai è arrivato la rotina, donne, è arrivato la rotina.
3: Però ringraziamo la Nutti, perché anche questi eventi sono per noi sempre fonti importanti di mantenerle in tradizioni.
2: Ma infatti siamo noi che ringraziamo Francesca Marchetti, la sindaca di Castel San Pietro Terme, questo paese pulsante che ci ha dato la possibilità di intervistarla ai nostri microfoni.
3: Grazie a tutti, auguri.
1: Grazie,
3: tutti.
1: Arrivederci. Grazie.
2: Arrivederci Francesca,
1: grazie,
2: buona giornata.
1: Buona giornata. Ok, molto bene Sergio. Io direi che noi dobbiamo andare avanti, perché qui insomma non è che ci possiamo fermare. Adesso arrivederci sindaca,
2: Francesca.
1: Grazie. Allora, vediamo se innanzitutto facciamo sentire un po' il rumore, Senti un po'.
2: Senti
1: che apro tutti i microfoni, senti che stanno partendo, Vuoi fare
2: dopo? Vuoi fare proprio con questo discorso di questo rombo di motori, perché io sono venuto apposta solo per respirare quella magica aria che tra poco entrerà nello studio.
1: Esatto.
2: Quelle tossine così.
1: Esatto. No, ma aspetta un attimo, perché questo lo dobbiamo far sentire. Questa è Radio Verità. Dopo aver intervistato la sindaca, adesso dobbiamo succhiarci un pochino di questo aroma che sicuramente non farà benissimo ai polmoni, però fa venire in mente tante belle cose, no? O no? Te che hai una certa età, sicuramente.
2: Beh, proprio mi dai un aggancio. Quando avevo una certa età, no? Proprio
1: sì,
2: perché ho una certa età. Quando ero piccolo, uno dei divertimenti migliori era annusare l'odore della benzina.
1: Certo, certo.
2: Non come i ragazzini Meninos de Rua, capito? Noi
1: però facevamo... questo, io noto una cosa, questo c'è dietro sicuramente una spiegazione tecnica. Queste 500 d'epoca fanno proprio direttamente odore di benzina. Neanche, sì. Non sembra neanche benzina bruciata, no? Cioè, presente certi altri motori di quattro tempi, tipo le moto, no? Fanno quell'odore, quell'aroma
2: di combustione.
1: Di combustione, di benzina bruciata. Invece qua senti odore direttamente di benzina, proprio si vede che non la brucia neanche.
2: E qui adesso alla profumeria di Castel San Pietro c'è un nettare, un'essenza.
1: Eau de Saint-Saint. Vabbè, dai, mettiamo questa perché ci sta. Questo è il ventesimo anno di raduni, ovviamente. Noi siamo MRC e questa qui ve la beccate perché c'entra proprio.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre nuvolari.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Ma che bellezza questo brano. Ovviamente Lucio Dalla non può, il ragno non può mancare nelle nostre mattinate di raduno, anche perché con Nuvolari ci sta a dire. Allora, vedo Sergio che sei tutto carico.
1: Beh, sono eccitato.
0: Non è che vuoi farlo a me il quiz, guarda che io non ne so.
1: No, non lo voglio fare a te il quiz, però ho fatto altre due ulteriori chiacchiere con la sindaca qui fuori per chiedere appunto delucidazioni per quelle che sono tutte le nostre idee della prossima edizione di settembre, su cui io sto già lavorando, capito? Perché è giusto per togliere quella situazione di questo tempo di attesa un po' statico dopo la colazione. Se ci state ascoltando dalla macchina mentre fate il giro panoramico, mi rivolgo proprio a voi amici cinquecentisti, cioè dopo l'iscrizione, dopo fatta la colazione, dopo aver scambiato due chiacchiere con gli amici qua fuori, rimane un attimo quel momento di attesa che diventa, magari alle volte, metti che uno non incontra qualcuno, diventa un po' stucchevole. Allora pensavamo di tamponare questa falla inserendo delle attività ludiche a costo zero ma estremamente divertenti che possano coinvolgervi, e vi chiediamo solo di avere la voglia di metterli in gioco. Tu cosa ne pensi, Bruno?
0: Assolutamente, assolutamente, anche perché vogliamo rilanciare un pochino questo raduno, vogliamo... Ah, stamattina c'erano un sacco di macchine, devo dire che...
1: Più di quelle che si aspettavano.
0: Ma sai com'è il battage, che cos'è stato?
1: Questo è il segnale che abbiamo passato la prima ora.
0: La prima ora. C'è il cronometro, sai.
1: Sì, l'ho messo perché volevo misurare quanto facciamo, perché
0: è un po' sballato perché è 1:09.
1: Ma è tarato sul meridiano di Greenwich.
0: Ok. No, va bene. No, a parte gli scherzi, comunque 348 7607 907, se volete insomma scriverci qualcosa. Mi è arrivato un messaggio che mi dice: Bruno, sotto il cassero Azalea Air facciamo un'opera buona. Non so di che cosa. Forse c'è una
1: Azalea Air.
0: Ha scritto Air solo. Ascoltatore,
1: però io direi,
0: scrivete bene le cose,
1: ascoltatore, se nel vostra postazione sotto il cassero delle Azalea Air siete in più di uno, fai una breve passeggiata qua in studio che ne parliamo per radio magari. Cosa ne pensi, Bruno?
0: Adesso vedo di fare, adesso quando siamo fuori onda. Anzi, mettiamo su un brano, che dici? Che così organizziamo.
1: Senti che aggancio, tu sai che io sono sempre il solito fissato.
0: Allora, con licenza media.
1: Senti che adesso sono andate via le macchine, senti che silenzio. Allora, enjoy the silence.
0: Va bene, mi piace anche perché è un brano che va bene. Dai, ok. Questa MRC ovviamente siamo qui per una ragione, che è il raduno delle 500, che è al suo 20° anno.
1: Mi capisce figlio.

0: i ragazzi spaccano sempre comunque, è veramente bella questa canzone, c'è poco da fare.
1: Ti ho mai detto, Bruno, che nelle foto che ogni tanto pubblichi da giovane sei il sosia naturale di Dave Gahan?
0: Magari, ma sì, me l'hanno detto in molti.
1: È vero, ci assomigli in modo...
0: Ero anche un po' punk, no, in quel periodo.
1: Ci assomigli tanto, devo dire la verità, può portare all'errore.
0: Sì, però lui insomma ha fatto un altro percorso. Io
1: c'è una cosa che vi accomuna.
0: Si è spaccato di più di me lui.
1: C'è una cosa che vi accomuna, ma te la dirò fuori onda.
0: Ah, vabbè, lo so che sicuramente qualcosa ci accomuna, anche perché la somiglianza non è sempre a caso. Io penso che se tu assomigli a qualcuno c'è anche qualche altra nota spirituale.
1: Ma
0: che
1: infatti,
0: hai in...
1: come dice, no, il proverbio, chi si somiglia si piglia.
0: Esatto, bravo. Vedi che sei sempre la cultura popolare per te è una cosa veramente di base. Molto, molto piacere di essere qui con te stamattina, anche perché, come tu ben sai, fare radio con te è una delle cose che mi piace di più, perché comunque sai, sei la mia croce, io quando sono con te, insomma, mi esprimo ai massimi livelli. Poi ti dico la verità, questa cosa del quiz stamattina è venuta benissimo, cioè proprio mi è tanto piaciuta, è una cosa su cui lavoreremo. L'unica faccenda è che metteremo magari delle domande un po' più semplici, anche perché sai, tu sei un profondo conoscitore da 500, facendo che cosa?
1: Io faccio la rubrica
0: 8 e mezzo.
1: La pillola di 500 secondi per celebrare il mito della piccola di casa Fiat.
0: Perfetto. Beh, insomma, però diciamo che dovremo un pochino... vabbè, sicuramente ci sarà un premio, perché stamattina l'abbiamo fatto per giocare, e invece poi quando lo faremo seriamente ci sarà un premio, per cui dovremo un pochino abbassare, diciamo, la difficoltà
1: anche. Non solo, adesso oggi è stato per una prova, ho preso le prime cose che mi sono venute in mente, ti dico, non erano eccessivamente difficili, però mi rendo conto che se uno non è poi così un profondo conoscitore si può trovare qualche difficoltà. Ma l'anno prossimo, quando non l'anno prossimo, nel prossimo raduno di settembre, contiamo di avere anche dei premi che facciano, che siano da fregio proprio, che sia anche, che generino anche un moto di voler venire a frotte a partecipare al nostro quiz, perché sarà come tornare bambini, una specie di rischia tutto facile, dove in realtà non si rischia niente, l'unico rischio è che dovete magari mettere degli oggetti in macchina che sono i premi che magari avete ricevuto. E poi ho chiesto un paio di informazioni alla sindaca, se ci fossero attività anche in strada, fuori dallo studio. E mi ha detto che nulla osta, perché in quel periodo che ci sono le macchine parcheggiate, la strada è chiusa, quindi non...
0: Come
1: ci sono...
0: parli bene, nulla osta, una bella cosa, nulla osta, attenzione, capito, io sono orgoglioso di te.
1: Vedi, no, ho studiato un po' di diritto, poi mi hanno cacciato.
0: Diritto hai studiato? Diritto?
1: Diritto.
0: Beh, diritto, l'importante è studiare diritto, perché se studi...
1: Irrigare diritto.
0: Anche irrigare diritto. Oggi giochi di parole vengono bene. Vedo della gran gente che passa qua davanti all'acquario in via Cavour 4, MRC. Insomma, sai com'è?
1: Voglio fare una cosa, Bruno, adesso, visto che ci è stata data un'imbeccata, adesso io mi assento un attimo quando ci sarà il prossimo brano, faccio una passeggiata breve fino al Cassero, dove ci dovrebbe essere un banchetto dell'AIRC che mette in vendita delle piante, penso, qualcosa per la ricerca sul cancro. Allora, se ci fosse più di un personaggio, di un responsabile, provo a portarne uno qua in radio, perché diamo voce, la radio dà voce nello spazio dedicato al raduno delle 500 anche ad altri tipi di iniziative. E poi, se proprio dovessi prendere male, visto che c'è una certa curiosità che guardano i pesci all'interno dell'acquario,
0: esatto,
1: vedo di riuscire a portare dentro qualche persona che non è propriamente un cinquecentista, ma magari è perplesso da quello che è successo qua fuori.
0: Sto osservando la playlist che mi hai fatto, che mi hai messo in plancia, e sai che sono veramente combattuto su 3-4 brani, non so quale mettere. Io però mi sa che vado con questo, anche perché è un po' movimentato e sicuramente gli ascoltatori lo apprezzeranno. O che dici? O no?
1: Tu puoi fare ciò che vuoi. Io ho messo dei pezzi che abbiano dei beat quindi alternati, quindi hai carta bianca.
0: Ok, allora niente, rimanete con noi, perché fra un po' sentirete delle altre interviste.

Molto bene, molto bene. Adesso sono rimasto solo per qualche minuto. Ho paura, da solo non è che sia una gran cosa, Però c'è qualche messaggio. Allora, qualcuno che ci saluta, qualcuno che ci fa dei complimenti, non so per che cosa. Molto probabilmente perché siamo spumeggianti, come qualcun altro ha scritto qua al nostro 348-7607-907. Però c'è Marco che ci scrive, ovviamente dalla provincia di Bologna, e ci chiede come si può partecipare ai raduni. Guarda Marco, è molto semplice, prendi contatto con noi prima di settembre, perché il prossimo sarà a settembre, e insomma ti diremo tutte le modalità per poter partecipare. Per cui direi che insomma la mattina sta andando bene. Ovviamente ho sguinzagliato il mio prode e fedele Sergio La Croce, che sta andando a cercare qualcuno da intervistare. Abbiamo delle mire, per cui è andato non a vuoto, penso, ma è andato proprio su una cosa che, a cui teniamo. Speriamo di riuscire a chiuderla, perché sarebbe proprio una bella cosa. Allora, sono le 10:23 qua ai microfoni di MRC. Io direi che vado ancora in musica, così prendo un po' tempo e niente. Spero che la mattina vada bene anche per voi. Rimanete sempre sintonizzati, 1098 711 kHz, se no provate la nostra applicazione oppure il nostro player sul nostro sito www.mrcradio.it, oppure anche solo www.mrc.it. Ok, vari domini ci sono, per cui non potete sbagliare. Vedrete il nostro simbolo, che è il contachilometri della 500, con le cuffie e il microfono davanti, e non potete sbagliare. Bene, vediamo un po' che cosa mi ha lasciato Sergio qua in plancia. Io direi che questa va benissimo. Rimanete con noi, ancora qualcosa da dire abbiamo. 10:24.

0: Beh, non c'è male, intanto che Sergio se n'è andato, io ho beccato qualcuno al telefono che sicuramente ci potrà dire a che punto stiamo col raduno. Pronto? Ci sei?
1: Sì, sono qua, ti sento, forte e chiaro, ben trovato, ben trovati.
0: Hai la stessa voce, eh? No, ci sono solo io in studio. Hai la stessa voce sia in studio che al telefono, pazzesco.
1: Fantastico, pazzesco, molto pazzesco. Bene.
0: Dimmi un po', dove sei, cosa stai facendo e che cosa stai vedendo? Che
1: allora, noi siamo nella zona antistante alla chiesa di San Bartolomeo Frassineto, qui sulla via Viara, e stiamo aspettando gli amici 500 che sto vedendo già arrivare in parata uno dietro l'altro per l'aperitivo Very Slow che abbiamo allestito poco fa. Stavamo finendo gli ultimi aggiustamenti del buffet, ma li vedo già arrivare, quindi guarda, sono tutti qua, belli, bellissimi, tutti in sfilata, tutte le 500.
0: Molto bene.
1: Con il nostro super numero uno Andrea Lannuzzi come capofila.
0: Vabbè, ricorda un pochino lo slogan di questa mattinata, anche perché insomma sono 20 anni, è il tuo lo slogan.
1: Sono 20 anni a Marcord 500 con lentezza a passo di 500.
0: Ok, ascolta un po' Angela, io sì. Voglio sapere, ma questo diciamo aperitivo slow in che cosa sì. consiste?
1: Allora, abbiamo tutti dei prodotti molto molto semplici, perché a noi piacciono le cose poco processate, quindi abbiamo un bel buffet fatto di pane pomodoro, bruschette, dei bei salumi, poi abbiamo un buonissimo olio extravergine, tutti i cibi sani e siamo antichi, se possiamo usare questo termine, perché non ci piacciono le cose troppo esagerate e quindi scusate un secondo, ti sposti?
0: Ok,
1: ho dovuto dare una comunicazione di servizio perché c'era una persona che impediva alla 500 di parcheggiarsi.
0: Ok,
1: quindi,
0: no, così. Ascolta una cosa, no, più che altro mi hai fatto venire fame, perché sono già...
1: aspettiamo, dai, se sei rimasto da solo, chiudi tutto,
0: non posso.
1: Spegni il gas e vieni via.
0: No, sto aspettando Sergio che è andato a prendere qualcuno da intervistare, ma
1: okay. Qua,
0: ci vedremo dopo, ovviamente, per la grande mangiata che si svolgerà dove?
1: Dopo saremo al ristorante panoramico del Villaggio della Salute Più.
0: Ok, molto bene.
1: Ci aspetta con un buon pranzo, dove poi ci intratterremo fino a metà pomeriggio, dove ci sarà anche una grande lotteria, mi ha detto il nostro patron. Quindi
0: addirittura?
1: Vediamo un po', sì.
0: Una lotteria?
1: La lotteria, sì.
0: Ma possiamo partecipare anche noi che non siamo in 500?
1: Sì, beh.
0: Ah, molto bene, molto bene.
1: Si possono acquistare, quindi...
0: Molto bene, molto bene.
1: Sono contenta che il tempo ci sta dando una mano, devo dire. Sono molto, molto contenta, perché siamo completamente all'aperto, quindi se dovesse piovere qui è un grande problema.
0: Molto bene. Intanto
1: devo dire che sta andando molto bene.
0: Intanto è tornato Sergio con un ospite, per cui io ti ringrazio. Ci sentiamo dopo magari, dopo te la facciamo un'altra chiamata.
1: Sì, certo, quando volete.
0: No, perché voglio sapere poi come è andata a finire l'aperitivo slow, perché sono curioso e anche affamato. Ti devo dire la verità, grazie.
1: Io spero che rimanga qualcosa anche per voi.
0: Ma no, vabbè, ma veniamo a mangiare su al ristorante panoramico.
1: Okay.
0: Va bene, a dopo, ciao, grazie.
1: A dopo,
0: ciao Angela, ciao. Molto bene, molto bene. Che abbiamo qui, caro Sergio?
2: Allora, con l'imbeccata che abbiamo avuto dal mitico GP, sono arrivato sotto al cassero, ho incontrato Filippo, che ho portato qua. Gli ho rubato pochi secondi perché erano veramente tanto da fare, ma... gli ho detto perché non fare un po' di promozione alla vostra attività e quindi eccolo qua.
0: Benvenuto Filippo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Aspetta scusa che ti avevo aperto il microfono sbagliato, sai che la mattina è un po' strana. Prego,
3: ciao,
0: scusa.
3: Ciao a tutti, sono qua oggi in veste di responsabile della piazza di Castel San Pietro Terme per l'AIRC. Oggi è la festa della mamma e per la festa della mamma stiamo facendo una raccolta di beneficenza e vendendo le azalee, che è il fiore per la ricerca.
0: Ah, scusa una cosa Filippo, potresti sviluppare l'acronimo AIRC?
3: È Associazione Italiana Ricerca Contro il Cancro.
0: Perfetto, no? Giusto per gli ascoltatori.
3: È l'associazione italiana più grande di tutte, quindi è un'associazione importantissima.
0: Ha come simbolo un microscopio, no?
3: Esattamente.
0: Molto bene, per cui giusto per dirlo, anche perché penso che voi abbiate un numerino per fare le offerte, non solo, anche per il 5 per 1000 o l'8 per 1000.
3: Esattamente, sì, ci sono anche tutte le varie possibilità di donare tramite tramite 5 per 1000 o donazioni private. Oggi comunque in tutta Italia, in tutte le piazze, c'è questa raccolta che è importantissima e sta andando molto bene, il meteo permettendo, che ieri sera guardavo il meteo, ero agitatissimo perché dava pioggia di rotto.
2: Ma se sta così siamo dei signori.
3: E invece sta andando alla grande, infatti abbiamo il tempo che tiene botta e anche la raccolta sta andando molto bene.
0: Ma Filippo, sai perché? Perché quando c'è di mezzo MRC qua, Media Radio Castellana, il tempo migliora. C'è sempre anche Sergio.
2: Sì, è sempre una bella giornata.
0: È sempre una bella giornata.
2: Sotto tutti gli aspetti. Ma volevo chiederti questo, Filippo. Tu sei molto giovane, ma sì. Da quant'è? Ma hai detto che è parecchio tempo.
3: Già 8 anni che seguo la...
2: Ma essendo così giovane, cosa... scatta, cosa favorisce questa voglia di far parte di questa struttura in una persona? Cos'è che ti ha folgorato per seguire questa strada?
3: Io fondamentalmente ho pensato che volevo dedicare del tempo mio di vita a qualcosa che non fosse per me, e che magari uno tutto l'anno siamo dietro a fare cose un po' per noi stessi, no? E io ho detto, lo continuo a fare, però ho detto un giorno, due, voglio fare una cosa che non è per me ma è completamente per qualcun altro, e quindi quello è quello che è nato, il motivo per cui seguo questa iniziativa. Poi devo dire la verità, non seguo altre cose, io dedico praticamente 2 giorni all'anno per queste iniziative qui e poi basta.
0: Ma bellissimo, diciamo. Però... questo, Filippo, mi dà la possibilità di insomma sviluppare un'argomentazione molto importante, e il volontariato è una cosa veramente, è un'eccellenza soprattutto in questo periodo dove c'è tanto bisogno, anche solo come fa Filippo, 2 giorni all'anno. Sembrano pochi, no? Ma non lo sono, sono tantissimo, anche perché donare il proprio tempo in qualsiasi modo. Noi, ad esempio, nel nostro piccolo lo facciamo come? Dando un'antenna a tutte queste realtà. Sembra poco, ma a noi, esatto. Noi ci teniamo molto, ci sentiamo molto, molto, diciamo, impegnati in questo, e ci fa bene.
3: È giusto.
0: Ci sentiamo nel giusto, no? Come succede a te. Cioè, non ci dedichiamo solo alla normale programmazione, ma anche a fare queste cose. Per cui lo dico agli ascoltatori: se avete modo di ricavare anche poco, qualsiasi. Possono essere anche ore, ma sono preziosissime, come quelle di Filippo, come le nostre, e come tutti quelli che insomma vogliono investire del tempo per gli altri.
3: Esatto. E poi su, oltre a me, ci sono altre persone. Infatti ora non sono nello stand a diciamo, però ci sono altre persone che ci stanno dando una mano, e quindi c'è anche una bella adesione, diciamo, di amici, familiari, e quindi dai, c'è la beneficenza, riempie il cuore, diciamo.
0: Ecco. Allora, per curiosità, perché hai detto che sei molto giovane, ma lui è del secolo scorso, per cui per lui sono tutti giovani, no?
2: Io
0: ma...
2: rischio l'antivirus.
0: Non mi toccare.
2: Io rischio l'antivirus.
0: Sei già anta.
2: 70 virus.
0: 70 virus. No, a parte gli scherzi, quanti anni hai tu?
3: 35.
0: Figlio? Ecco, per cui veramente... Anche io mi devo stare zitto, basta, chiudo il microfono.
2: Ho detto che era molto giovane, mica diciamo sciocchezze qua.
3: Okay, no, giovane, però... ma non giovanissimo.
0: Diciamo. Beh, insomma, io ci...
3: Li porto bene.
0: Ecco, ci tornerei comunque così, in uno schiocco di dita, se potessi.
2: Una cosa che volevo dire, quando ho recuperato Filippo, comunque intorno al loro banchetto c'era un certo fermento, e lo staff che sta dietro al banchetto... E sono tutti parecchio giovani,
3: sì.
2: Questa è una bellissima cosa. Quindi penso che la carica emotiva che ti riporti a casa dopo una giornata, una delle due o tutte e due, sia un arricchimento spirituale enorme.
3: Assolutamente.
2: Perché
3: assolutamente.
2: Insomma, il contatto con le persone, l'interscambio, penso che sia una del, come per noi che facciamo la radio, noi siamo contentissimi di averti qua.
3: Assolutamente.
2: Quindi,

0: Pietro no, è solo per eventi dove si organizza uno stand.
1: Ma bene,
2: allora ti faccio l'ultima domanda, poi dopo ti lasciamo andare.
0: Sì, esatto,
2: abbiamo approfittato del tuo tempo, ma è una cosa molto bella. Se io volessi venire come Filippo, come te, sì, a prestare aiuto, il mio tempo libero per, mm-hmm, per questa cosa, come devo fare? Qual è stato il processo con cui tu ti sei avvicinato e hai preso parte a questa cosa bellissima?
0: Allora, il processo con cui mi sono immerso in questa cosa qua è stato un conoscente, un amico di famiglia che saluto, che è il dottor Enrico Melandri, che è stato anche mio maestro, diciamo, di lavoro professionale, che lui era da anni già prima, seguiva, era dentro all'AIR.
2: Cosa fai tu nella vita?
0: Io sono, Filippo, un dottore.
2: Ok, ecco, per cui.
0: E quindi ci fu un momento in cui a Castel San Pietro chi seguiva la piazza di Castel San Pietro per ragioni personali, diciamo, aveva
1: non poteva più farlo,
0: quindi avevano bisogno fondamentalmente di un referente per Castel San Pietro, e questo collega e amico, quasi come uno zio, mi ha chiesto se avevo piacere di intraprendere questo percorso, e da lì è nata la cosa. Però e poi da lì, ovviamente, io, perché seguo la parte, sono un po' già responsabile, diciamo, della gestione, che tutto vada bene, ecco, fondamentalmente. Però oltre a me ci sono tante altre persone che collaborano in questa giornata qui. Negli anni scorsi c'avevo il babbo, la mamma, c'è mia cognata, amici, amiche, quindi dopo ho varie persone che dopo sono tutti insieme, si va per dare un aiuto.
2: Per cui le famiglie all'interno di una grande famiglia del volontariato,
0: sì,
2: molto
0: esatto,
2: bello, molto
0: esatto,
2: bello. Ok, Filippo, noi ti ringraziamo, io
0: grazie,
2: veramente sono stupito da come Sergio riesca a prendere questi ospiti così dentro la notizia, no?
1: Esatto. Nel salutarti ti diamo alcuni adesivi nostri da mettere lì in appoggio, che così, insomma,
0: alla grande.
1: È stato un grande piacere, veramente.
0: Tra l'altro, complimenti, che anche la vostra sala è stupenda, con tutto il muro pieno di scritte.
2: Sono tutti indipendenti, spettacolo, emergenti, ma c'è anche della gente importante, tipo Albano, il Gallo, il bassista, poi c'è, insomma, gente anche conosciuta, ma anche persone che stanno cominciando a farsi conoscere, per cui qui c'è l'arte, c'è tanta
0: spettacolo,
2: c'è tanta
0: bellissimo,
2: bella,
0: bellissimo.
2: Ci sei stato anche tu e ti ringraziamo.
0: Grazie,
2: e
0: a voi.
2: Ti lasciamo andare al tuo operato preziosissimo.
0: Perfetto, scappo.
2: Ciao,
0: allora,
2: ciao,
0: grazie,
2: Filippo,
1: ciao Filippo, grazie,
0: grazie
1: a te, grazie a te, buona giornata.
2: Ciao,
1: e saluto,
2: ciao,
1: anche le altre ragazze.
0: Alla grande, ciao.
2: Ciao, grazie. Ok, molto bene, Sergio, io direi di andare in musica, che così ci riprendiamo un attimo e poi dopo continuiamo con la nostra trasmissione. Questa è MRC e, come potete ben sentire, insomma, non solo musica, ma anche grandi contenuti. Buona giornata, sono le 10:39.

0: Che pezzo questo qui, che brano, che bella scaletta che mi hai preparato, Sergio. Sono orgoglioso di te, veramente. Poi, a parte tutto, adesso, insomma, le interviste qui riescono sempre bene, mi porti sempre delle persone, anche stamattina anche la sindaca e poi Filippo e poi i partecipanti al nostro raduno delle 500. È una cosa veramente, una mattinata veramente speciale per me. E però aspetto con tanta impazienza il momento in cui andremo a mangiare in questo posto panoramico, il Villaggio della Salute. Mi hanno detto che si mangia anche bene, per cui
1: non ci sono mai stato.
0: Ci darò dentro.
1: Sono stato solo una volta. Posso dire anche...
0: C'è anche una lotteria, mi hanno detto.
1: Ah, sì?
0: Prima ho parlato con Angela, che mi sta mandando le foto del guarda, commentale tu, te le faccio vedere direttamente.
1: Allora, io vedo le foto, vedo che c'è un grande imbarazzo nell'avvicinarsi ai tavoli e prendere le cose, sì. Perché le persone hanno un po' di pudore, c'è gente che prende dei mini piatti, giusto un assaggino. Io non ci volevo neanche venire, poi devo stare attento con i trigliceridi, ma ecco, il posto è incantevole, la location. Poi, tra l'altro, il fatto che oggi sia una giornata coperta ma non piovosa favorisce, perché se ci fosse stato il sole ci sarebbe veramente un grande caldo. Invece così c'è modo di visitare questa piccola...
0: c'è quasi insomma da benedire questo mezzo sole. Poi stanotte ha piovuto. Io stamattina, quando mi sono svegliato, ho visto che era bagnato, ho detto accidenti, chissà come andrà a finire. Invece poi hai visto che
1: ma sai, tutto per il grande regista, quello che ci guarda dall'alto, ha detto: ma metti che al raduno delle 500 ci fosse qualcuno allergico alle piante,
0: Angela ci fotografa delle bruschette.
1: Ci sono delle bruschette,
0: delle bottiglie di vino che io ho smesso di bere già da un po'.
1: Ecco, vedi il ragazzino Mattia che solleva le 500 e anche avvezzo all'arte del bere.
0: No,
1: quindi
0: no,
1: penso che quando arriverà a 15
0: non lo fate
1: anni,
0: a
1: 15
0: non
1: anni sarà un serio problema di cirrosi.
0: Non è vero, non dire queste cose che non si dicono. Vabbè, allora. Mi vuoi sottoporre al quiz un pochino?
1: Visto che lo stiamo per provare, voglio vedere se insomma.
0: Beh, anche la mortadella è bella.
1: La
0: però,
1: mortadella
0: è slow, vabbè, dai, vediamo un po'.
1: Slow,
0: dai.
1: Si chiama raduno slow perché dopo quello che hai mangiato sarai rallentato nei movimenti, perché certo. Con quello che ti sei
0: scofanato. Sono curioso di vedere. Prima ho chiesto parlando con Angela, mi ha detto che ci sarà una lotteria durante il pranzo, ok? Stile un pochino matrimonio sarà, no? E ho chiesto se possiamo partecipare anche noi, però non mi ha saputo rispondere, o se possono partecipare alla lotteria solamente gli avventori con le 500.
1: Io ti dico, ti devo spoilerare una cosa, mi era stato chiesto se volevo fare... il ragazzo coniglietto che uscivo dalla torta a fine pasto, ma mi sono rifiutato perché dice dovresti uscire in perizoma. Ho detto no, ragazzi,
0: per l'amor di Dio,
1: a tutto c'è un limite. Vabbè che non sono di Castello, però.
0: Poi, allora, prima di mangiare, se lo fai prima di mangiare passa l'appetito, se lo fai dopo insomma ti si ferma la digestione. Meglio così che ti sei sottratto.
1: Sai cosa, sono rimasto un po' male per quei nostri amici di Forlimpopoli che con cui abbiamo già visto, o ci siamo già visti diverse volte negli anni ai raduni, l'ho sfiorato, non sono riuscito a portarlo in radio, l'ho solo, sai quando una cosa la tocchi per un attimo sei convinto.
0: E come mai non sei riuscito?
1: Perché abbiamo preso Giordano, poi è venuto, dopo c'è stato il grido si parte, si va, abbiamo perso, ma
0: alla pugna.
1: comunque recupereremo, però per mettere in alla prova.
0: Vabbè, sì, il format.
1: Allora, io ti faccio due domandine semplicissime.
0: Ok.
1: Allora, la prima è questa. Hai 30 secondi, sì. E faccio una domanda che prima non ha avuto risposta. Infatti non abbiamo spoilerato la risposta esatta. In quale anno è uscita la Fiat 500 Sport?
0: Sì, vabbè, però allora mi tieni coperte le risposte. Io non è che sono un grande. Allora, fammi pensare.
1: Uso il ragionamento.
0: No, uso la memoria, perché io ho una memoria un po' fotografica. E allora, mi sembra che sia entrata in produzione nel 1958. Se non sbaglio.
1: La risposta è esatta.
0: Ah, benissimo, sono contento, sono contento.
1: Però io quando ti ho conosciuto, Bruno, tu avevi una 500 ma del tipo moderno.
0: Sì, non è la mia, di mia figlia, me l'aveva prestata.
1: Beh, però io ti collego a Bruno una 500 bianca di modello nuovo. Ma dove viene prodotta attualmente la Fiat 500 di nuovo tipo?
0: Ah, allora, sai che hai già fatto partire il tempo?
1: Eh sì, perché qui non stiamo mica a pettinare le bambole.
0: Allora, direi così, a istinto può essere Mirafiori o è andata via la produzione?
1: No, no, la risposta è esatta, ragazzi.
0: Sono uno, non grande, mamma mia, quante ne so, si vede che io, sai perché ne so tanto? Perché ascolto 8 e mezzo, tu non lo
1: 8
0: sai.
1: 8 e mezzo, non 8 e mezza.
0: Ho detto 8 e mezzo, io ho detto, non no, mi fa, no, no, occhio che mi no, infervoro.
1: No,
0: occhio.
1: No, ma non era per te, questo era un richiamo ufficiale
0: al nostro editore che dice 8 e mezza. Ma io non sopporto due cose, ok? La prima non la dico perché non posso in radio. La seconda è chi cambia i nomi e i format, ok? Per cui come direttore artistico mi permetto anche di riprendere anche l'editore.
1: Allora, okay, voglio fare incazzare definitivamente Bruno. Vi ricordo che Bruno conduce il suo raccolta di vinili il giovedì sera.
0: No, racconta Badile.
1: No, comunque, come vedete, stiamo studiando alcuni accorgimenti nuovi da proporre, ma cosine proprio semplici, ma questa è solo la prima parte che ci possiamo sentire di spoilerare per quanto riguarda l'arricchire, riempire un po' tutte quelle fasi un po' di stanca che fanno da contorno alla prima parte del raduno, cioè l'iscrizione, la colazione, poi si crea questo buco temporale che alle volte, provate a pensare se oggi avesse piovuto, noi con l'idea che abbiamo in testa avremmo potuto portare tutti i partecipanti in questo pezzettino di portico sotto, poco lontano dalla radio, e lì fare questo nostro format nuovo.
0: No, poi devo dire una cosa, devo dire che ho visto in anteprima mondiale un, non un gadget, ma posso dire il prototipo
1: del
0: che,
1: challenge,
0: esatto, il prototipo di una, di una delle competizioni da tavolo, ok, però sempre che riguarda la 500, che Sergio ha creato, perché comunque Sergio è un designer e ha, non so se sto qui a elencare tutte le doti che ha, stiamo qui una settimana, però quando le mette a buon frutto così con queste idee geniali mi ha fatto vedere una cosa che veramente non posso dirla, ma sarei troppo tentato, e vado in musica, vado con un brano che ho visto che hai messo nelle selezioni e io lei la conosco, cioè ho avuto il piacere di conoscerla anche bene, scambiarci delle chiacchiere serie, per cui niente, vado con un brano e approfitto, la saluto anche.

0: che bella canzone, ma che bella lei, vabbè.
1: Oh, sai che io l'ho sempre trovata sexy anche quando era ragazza, nel senso, questi lineamenti un po' marcati. A me piacciono le donne che hanno i lineamenti belli marcati.
0: Sì. Allora, caro Sergio, abbiamo qualcuno in linea? Pronto? C'è qualcuno in linea?
2: Sì, sono qua. Ciao a tutti.
0: Ah, che voce squillante. È il vino? Sono... È il vino?
2: Cosa? È il vino. Ho bevuto un goccio di vino fantastico.
0: Beata te.
2: E quindi abbiamo cominciato presto, perché alle 10:30 della mattina un bicchierino di vino, insomma.
0: Non lo fate a casa.
2: No, non lo fate a casa. Solo in eventi speciali come questo della città.
1: Volevo dire questo, Angela, fai comunque bere un po' i ragazzi, perché dopo al ristorante ci sarà il momento karaoke lanciato da Sergio e tutti intoneremo il blues del raduno.
2: Ah, molto bello. La mia bellissima... Però dobbiamo avere il testo con le parole, devi portarlo per fare karaoke.
1: Naturale, me lo sono tatuato sulla schiena, farò
2: molto
1: da leggere.
2: Molto bene.
0: Ecco,
2: molto
0: si deve
2: bene.
0: Togliere la maglietta, lui è sempre
2: no, così.
0: No,
2: fai... Passami questa gag, fai il gobbo.
0: Ha fatto la battuta, eh? È una simpatica umorista.
1: Qui ci vuole un applauso.
0: Certo,
2: proporre per le prossime azzelle.
0: Ecco l'applauso.
2: Vedi la, come si dice, i miracoli del vino, due dita di vino e svolta la giornata.
0: Beh, allora quando registriamo Sogni di Provincia, portati dietro un cecchino,
2: cecchetto. Mi porto una fiaschetta.
0: Esatto, che così
2: no,
0: vai via liscia.
2: Comunque, è ovvio che non bisogna bere esageratamente, però stiamo festeggiando, quindi quando si festeggia c'è sempre una... Così, un exploit, un qualcosa di poco consueto, quindi...
0: Beh, io ci ho messo tanto oggi per smettere di bere, non ricomincerò certo oggi, per cui vi vabbè, guarderò io, bere e magari vi porto a casa.
2: Sì, ma non è che stiamo bevendo litri o proprio un goccino per festeggiare.
1: Quello che voglio domandarti, Angela, è questo. Tu che sei il nostro inviato sul posto, hai sott'occhio, visto che avevi fatto una bella foto al tavolo con i salumi così. Qual è il salume che in questo momento se la sta passando peggio, cioè quello che rimane più a lungo sul tavolo?
0: La mortadella?
1: No,
2: ma devo dire che sono andati via tutti, perché avevamo del salamino, della mortadella e al 50-50 se la sono giocati,
0: Vabbè.
2: Devo dire.
1: Quindi boccucce di rosa ci sono.
2: Sì. Non sono rimasti feriti, come si dice normalmente.
0: Vabbè, ma scusa una cosa, ma allora la lotteria la fanno adesso?
2: Sì, allora c'è stato un cambio di programma, perché la lotteria viene fatta adesso, perché alcuni dei partecipanti del raduno non verranno al pranzo, per cui c'è stato questo cambio di programma e quindi la lotteria verrà fatta adesso.
0: Per cui noi non possiamo partecipare, location. Compraci un biglietto anche a noi.
2: Ma adesso io sto comprando una busta di biglietti, quindi
0: bene,
2: se vinciamo qualcosa...
0: Il premio qual è?
2: Ma secondo me se voi dovete staccare, venite qua, fate in tempo.
0: Ah, ma non sappiamo dov'è, ci mandi la mappatura, che così magari...
2: Vi mando la posizione, ma siamo in un posto incantevole, devo dire.
1: Il posto è molto bello, devo dire la verità, sono convinto.
2: Siamo sulla via Viara. E praticamente siamo nel cortile sotto gli alberi di fronte alla chiesa di San Bartolomeo in Frassineto, è in mezzo alla collina qui sopra Cacciasette Terme, molto molto bello.
0: Va bene, mandaci la mappa bello. Perché sono le 10:57 e noi fra un po' chiudiamo qualche minuto.
2: Va bene, allora vi aspettiamo.
0: Va bene, grazie, ci vediamo tra un po'.
1: Ciao, grazie Angela.
0: Molto bene, allora Sergio, io direi che... Come facciamo? Cosa facciamo?
1: Mettiamo un'altra canzone minimo, poi facciamo i saluti, se vuoi stacchiare...
0: Ok, beh, no, perché sono quasi le 11, io direi di farla
1: tempo.
0: Precisa. No, va bene.
1: Se vuoi chiuderla precisa...
0: Io ho un altro brano che ci terrei a mettere, che è questo, vedo solo l'inizio, ma già mi ispira, ok? Anche perché abbiamo messo solo musica stranger.
1: No, metti quello che vuoi, tanto, insomma, dopo...
0: Ma io metto sempre quello che voglio, non è che...
1: Quando tu...
0: Sono il cocchiere, ma non quello vero, però
1: quello
0: sai,
1: vero.
0: Io dico la mia.
1: L'ho sentito dal vivo, quello vero mi ha impressionato.
0: Lo salutiamo.
1: Una squadra pazzesca.
0: Merenda, grande merenda. Va bene, dai, faccio partire questo brano, dopo facciamo due saluti e poi mandiamo la sigla e poi andiamo a raggiungere quelli del raduno. Che ne dici?
1: Sono con te.
0: Alla grande.

0: Ma guarda che pezzo che hai messo su, che hai trovato, sei un grande. Vabbè, dai, lo teniamo sotto un attimo, Zucchero, per fare i saluti. Vai pure, procedi.
1: Allora, visto che solo una sala e consapevole libidine salva il giovane, in questo caso non è il mio caso perché io sono meno giovane.
0: Ormai sei già salvato.
1: Io sono salvo 3 volte, però giustamente la consapevole libidine. Adesso andiamo a raggiungere il banchetto dove ci auguriamo sia rimasto qualcosa da mangiare, ci sfondiamo con quello che c'è.
0: Esatto, per cui noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto, è stata una mattinata bellissima, variegata, tante interviste, insomma abbiamo fatto quello che c'era da fare per tenere fede al nostro compito di raccontare quello che avviene qui, e in questo caso ce l'avevamo in casa, è stato veramente bello. Che facciamo? Mandiamo la sigla?
1: Adesso mandiamo la sigla, io vi saluto, noi ci vediamo domani sera con il solito appuntamento che non sto qui a ricordare.
0: Ciao, Licenza Media, Accademia di Musica e Parole.
1: Ciao!

RC Radio e l'associazione 500 a Castello vi hanno presentato 8 e mezzo, edizione speciale. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile e preso parte a questo evento, ma anche a tutti quelli che hanno seguito il programma sulle nostre mitiche frequenze. Un saluto a tutti e a presto!

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 51. Se volete collaborare con la nostra trasmissione potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con la nostra rubrica rassegna social di X. Seguirà un servizio di Angelo Dalla Muta sul tema delle radiosonde che, agganciate a un pallone meteorologico, misurano direttamente le condizioni dell'atmosfera mentre salgono in quota. Successivamente vi presenteremo un servizio di Andrea Lavendel su Galei Zal, storica emittente dell'esercito israeliano, che ha confermato dopo poche ore un rapporto d'ascolto inviato dall'Italia. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Iniziamo il nostro programma con la rubrica rassegna social di X. Ci sono alcune emittenti che confermano ancora i rapporti di ricezione con la massima serietà. Andrea Lavendel, sul gruppo Facebook Obiettivo di X, l'8 maggio ha reso noto quanto segue. Letto su Facebook la notizia delle nuove QSL disegnate da Radio Star Country, storica emittente non autorizzata irlandese attiva dagli anni 80 sulle onde medie con una programmazione country, rhythm and blues and gospel, sono andato a spulciarmi le ultime registrazioni archiviate col Perseus e per i 981 kHz ho trovato un momento, il 29 aprile scorso, dopo le 3.15 UTC, in cui il segnale di Algeri era più basso del solito e quello di Chesky Impulse andava un po' a singhiozzo. Delle tracce presenti nel Waterfall, quella corrispondente a Star Country, era abbastanza marcata e soprattutto nel giro di un quarto d'ora, tra un fading e l'altro, Shazam è riuscito a identificare 5 brani country che più country non si può. Morale della favola, un annuncio di Star Country non ce l'ho. Ma vista la coerenza della playlist riconosciuta con lo stile presunto di Star Country, scrivo l'emittente inviando anche l'audio che ho condiviso con voi. Dopo poche ore Linda mi risponde che, pur avendo faticato sul mio audio, non le do torto, non ho neppure avvertito di usare la cuffia, aggiunge Andrea, ha controllato i brani del loro sistema di messa in onda e anche se i brani in memoria vengono rimescolati di continuo, tutti i titoli da me indicati sono presenti e anche Linda conclude che il segnale non poteva non essere quello di Star. Sono contento, ma ringraziandola per la grande disponibilità, ho comunque promesso a Linda, conclude Andrea, che la prossima volta cercherò di mandarle la registrazione di un annuncio, per quanto improbabile sia che una stazione della Repubblica Ceca possa mettersi a trasmettere una canzone intitolata My Wife Thinks You Are Dead. Sul gruppo Facebook di X Fanzine, lo scorso 8 maggio, abbiamo pubblicato un post che annuncia la morte di Edward Kusalik, un appassionato di radioascolto canadese conosciuto in tutta la comunità mondiale degli ascoltatori di Xer delle onde corte. Edward ha collaborato spesso con il bollettino di X Fanzine, di cui sono anche editore, con l'invio di notizie sulle QSL ricevute in risposta ai suoi rapporti d'ascolto. Naturalmente ne approfittiamo per esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia. Andiamo avanti. Tom Gavaras sul gruppo WRTH World Radio TV Handbook lo scorso 8 maggio ha pubblicato il seguente post. Sto vendendo copie del World Radio TV Handbook per conto degli eredi di un amico che è venuto a mancare. I libri sono in ottime condizioni e sembrano non essere mai stati utilizzati. Sono in vendita in due lotti dal 2000 al 2009 e dal 2010 al 2019. Sono perfetti se avete bisogno di questi anni per la vostra collezione o se volete sostituire delle copie usurate. I link che rimandano ad eBay sono riportati nei commenti che accompagnano il post. Ve ne elenco uno dei due, il più semplice, www.ebay.com/itm/1-88-36-01-55-636. E con questo si chiude la nostra rubrica Rassegna Social DX. C'è un viaggio che ogni giorno parte da terra e si perde nel cielo, lontano dai nostri occhi. È quello di una piccola sonda che sale lentamente nell'atmosfera raccogliendo dati preziosi lungo il suo percorso. Un processo silenzioso e invisibile, ma fondamentale. È da qui che nascono le previsioni meteo che consultiamo ogni giorno. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, scopriamo come funziona.
3: Le radio sonde. L'operatore guarda in alto e registra sul taccuino che la giornata è serena, con un cielo terso e senza nuvole. Prepara il pallone a terra, il pallone riempito con elio, accanto alla stazione di lancio. Controlla i collegamenti, verifica i sensori e osserva per un momento l'involucro gonfiato che si muove lentamente sopra la sua testa. Tira più volte il cavo a cui è fissata la piccola unità strumentale, di solito avvolta con del polistirolo. Leggera, compatta, progettata per raccogliere i dati durante la salita nell'atmosfera. Bene, il cavo regge. Il sistema appare semplice, quasi essenziale, eppure è già completo ed è pronto a svolgere la sua funzione, portare i sensori in quota e trasmettere le misurazioni in tempo reale. Dopo il rilascio, il pallone inizia a salire con una velocità costante. La radiosonda lo accompagna, è attaccata al cavo sotto al pallone e durante la salita registra in modo continuo i parametri fondamentali: la pressione atmosferica, la temperatura e l'umidità relativa. Le misure vengono effettuate durante tutto il percorso di salita verticale e vengono inviate tramite segnali radio alla stazione di ricezione. Il processo di trasmissione è invisibile come quello di tutte le radio. Da terra si vede solo la sonda che sale, sale sempre più su. È una visione fugace. E già dopo pochi minuti non si distingue più nulla. Ciò che rimane è il flusso dei dati che continua a essere trasmesso mentre il sistema scompare in alto nel cielo. Lungo questo percorso in ascesa, la radiosonda raccoglie le informazioni che riguardano l'intera colonna d'aria che attraversa. A differenza di altri sistemi di osservazione che si limitano a osservare singoli punti di intervalli regolari, la radiosonda registra invece le variazioni mentre sale, costruendo una sequenza continua di dati. Piano piano, con il passare del tempo, inizia ad emergere una struttura sequenziale nel flusso di informazioni ricevuto. L'operatore annota in tempo reale i valori della pressione che diminuisce in modo regolare e quelli della temperatura che varia in base alle caratteristiche degli strati attraversati. Riesce a determinare anche la velocità e la direzione del vento in quota. Il risultato è un insieme di dati che raccontano la storia dell'atmosfera nel momento esatto in cui viene attraversata dal pallone sonda. Si nota ciò che cambia, ciò che si muove, ciò che si trasforma mentre la radiosonda sale sempre più su. In meteorologia, tutte le misure raccolte in volo vengono chiamate profilo verticale o sounding e rappresentano la variazione delle grandezze atmosferiche in quota. I meteorologi e gli astrofisici le usano per studiare le inversioni termiche, gli strati umidi o le variazioni di stabilità. È così che formulano le analisi predittive che chiamiamo le previsioni del tempo o le previsioni meteo. Sono quelle che ascoltiamo in TV o che leggiamo ogni giorno sui nostri smartphone. I dati però non servono soltanto a dirci se domani pioverà o ci sarà il sole. Vengono usati anche per creare i modelli delle previsioni a lungo termine. In meteorologia questa formula indica la previsione che supera i 3 giorni oppure quelle stagionali che richiedono informazioni più accurate sullo stato dell'atmosfera. Il funzionamento della radiosonda si basa su 3 elementi coordinati: il sollevamento della sonda tramite un pallone riempito di elio, la misura diretta dei parametri atmosferici durante l'ascesa e la trasmissione in tempo reale diretto dei dati. L'integrazione di questi elementi è fondamentale per ottenere le informazioni essenziali per creare una analisi dell'atmosfera e le previsioni del tempo. La radiosonda, a differenza delle osservazioni satellitari che ricavano le informazioni dai segnali radioattivi che hanno una risoluzione limitata, fornisce dati in situ, rilevati nel punto esatto in cui si trova il pallone. Questo aspetto è molto importante nelle aree continentali, dove le radiosonde rappresentano le principali fonti di dati per rilevare la temperatura, l'umidità. Nelle zone più isolate, come gli oceani o le regioni remote, i lanci effettuati dalle navi o dalle isole sono essenziali per integrare le osservazioni disponibili. Esistono anche sistemi di rilevazione diversi da quelli satellitari e dalle sonde con pallone. Ci sono strumenti che vengono rilasciati dall'alto, dagli aeromobili o dai razzi e durante la discesa, solo durante la discesa, effettuano le stesse misure. In questo caso però si parla di drop sonde. La logica operativa rimane la stessa, ossia acquisire dei dati lungo un percorso verticale nella atmosfera. Quando la radiosonda ha completato il suo percorso, il segnale si interrompe, il pallone ha raggiunto quote molto elevate e la trasmissione dei dati non riesce più ad arrivare a terra. Quello che resta è la sequenza dei dati già ricevuti che descrive l'atmosfera lungo tutta la verticale di salita. I sistemi a terra faranno tutte le elaborazioni e le analisi predittive, mentre da qualche parte è già pronto un altro pallone che si appresta a iniziare la sua ascesa nel cielo.
2: Galei Zahal, storica emittente dell'esercito israeliano, ha risposto in appena 12 ore a un rapporto d'ascolto inviato dall'Italia, dimostrando un livello di organizzazione e attenzione davvero inconsueto nel mondo del dixing. Ma dietro questa efficienza si nasconde anche una battaglia molto più ampia che riguarda il destino stesso di una radio considerata da molti un simbolo di informazione pubblica indipendente in Israele. Ascoltiamo in proposito il servizio di Andrea Lavendel.
4: Galei Zahal, habayit shel meshartei hakeva.
5: Miyad acharei hachadashot, Eran Eliakim.
6: Galei Zahal, 1287 e 945 kHz, conferma in 12 ore il mio rapporto d'ascolto per le serate del 28 e 30 aprile, tra le 22 e le 23 UTC. Due date in cui il segnale era stabile ed era possibile raccogliere abbastanza dettagli. Oltre alla rapidità, sorprende anche la procedura di risposta, che parte da un primo messaggio di conferma arrivato contestualmente all'invio della mail a radio@galatz.co. www.rai.it.il. In questa ricevuta l'emittente si impegna a rispondere quanto prima e infatti stamane ho trovato una seconda mail in ebraico con incorporato un link al portale SharePoint dell'emittente che si apre sul documento Word della mia EQSL, questa volta in inglese. È raro incontrare meccanismi così formali che oltretutto dimostrano una particolare attenzione alla sicurezza informatica ma anche alla raccolta di informazioni di tracciabilità. È più che mai il momento di scrivere a Galei Tzal e farsi confermare la ricezione perché l'emittente dell'esercito è ancora al centro di un'aspra disputa tra il governo di Netanyahu e la Corte Suprema israeliana. Nel novembre scorso il ministro della difesa Israel Katz aveva presentato al gabinetto di governo una relazione che chiedeva la chiusura dell'emittente dell'esercito attiva da 75 anni ed estremamente popolare anche tra la popolazione civile per i suoi programmi di alta qualità e l'imparzialità delle notizie. Galei Tzal è a tutti gli effetti una radio pubblica, anche se a conduzione militare, e in quanto tale, ormai lo abbiamo imparato, considerata nemica dei governi di destra. Nella fattispecie l'accusa è in pratica quella di disfattismo, i programmi vanno contro gli interessi dell'esercito e intaccano il morale delle truppe. A dicembre il gabinetto aveva votato per la chiusura entro il 1 marzo 2026, ma dopo una serie di petizioni presentate alla Corte Suprema da sindacati e lavoratori coinvolti, nel febbraio scorso l'ordine di chiusura era stato sospeso. La Corte chiedeva al governo di motivare meglio la sua decisione, manifestando il dubbio che per una decisione del genere ci vuole una legge, in altre parole si deve coinvolgere il Parlamento. La situazione rimane per il momento in sospeso, per nostra fortuna la stazione continua a trasmettere, ma è difficile pensare che un gabinetto come quello di Netanyahu si dimentichi del tutto delle sue originarie intenzioni. Staremo a vedere.
2: E siamo giunti così all'ultima parte di Bande Rumorose, quella dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Iniziamo con Quran Radio, dal centro trasmittente di Ar-Ras in Arabia Saudita, su 873 kHz il 4 maggio alle 23.40 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Saragossa, dall'omonima città in Spagna, su 873 kHz il 6 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
7: Hola, soy Laura Gómez La Cueva y os envío mucho ánimo y mucha fuerza para estos días. Besos para todos y para todas.
8: Radio Zaragoza, Cadena Ser. Más que nunca, tu casa. Radio Zaragoza, Onda Media y radiozaragoza.es.
2: BBC Radio Wales da Washford in Galles, Regno Unito, su 882 kHz il 6 maggio alle 21.15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
9: This is Radio Wales on BBC Sounds. Or ask your smart speaker to play BBC Radio Wales.
10: BBC News for Wales at 10 o'clock. This is Caitlin Parbarada. Good morning.
2: Cope Alicante, da Alicante in Spagna, su 882 kHz il 6 maggio alle 21.26 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
11: Cope Alicante.
12: Estar informato.
2: Radio Chichest, da Fesanduz in Iran, su 936 kHz il 5 maggio alle 21.35 in lingua farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione buona. Radio Yasi, da Yasi in Romania, su 1053 kHz il 5 maggio alle 17.50 in romeno, qualità della ricezione buona. Proseguiamo con Radio Huesca, dall'omonima città in Spagna, su 1080 kHz il 5 maggio alle 22.15 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
13: Esta emisora es Radio Huesca.
11: Cadena Ser.
2: Radio Ardabil da Mogan in Iran su 1197 kHz il 7 maggio alle 22:25 in lingua farsi, qualità della ricezione buona. Radio Riyadh dal centro trasmittente di Madinah in Arabia Saudita su 1215 kHz il 4 maggio alle 21:20 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Castilla da Burgos in Spagna su 1287 kHz il 4 maggio alle 22:12 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio XL da Birmingham nel Regno Unito su 1296 kHz il 5 maggio alle 21:50 in lingua inglese, quando andava in onda della musica indie, qualità della ricezione sufficiente.
12: Across the Midlands on 1296 AM, this is Radio XL.
2: Mansk Radio da Douglas Foxdale, isola di Man nel Regno Unito, su 1368 kHz il 5 maggio alle 20:10 in inglese, qualità della ricezione buona.
13: Lorelei, Creole was forced to learn Monachamud's 3 feet as hoch, was Conan a care feet as shach jeg pointis, Monachamenkid, was Jobby a heat as 3 shach, Monachamenkid, was Bersnial a care feet as 9 Monachamenkid, as fine a crunya erneger, Korche buns of lay 9 jeg, 3 feet as hair, Shaw, Creole de la Shunach, Ellen Vanning, Radio Vanning.
14: Good morning. Broadcasting from Foxdale on AM 1368, Carnane on 97.2 FM, Jerby on 103.7 FM, and from the summit of Snaefell on 89 FM, and worldwide online. Established 1964, this is the Isle of Man's national broadcaster, Manx Radio.
2: Posto emissor do Funchal dal centro trasmittente di Poisochao dos Balhoes, isola di Funchal, siamo nell'oceano Atlantico, su 1530 kHz il 6 maggio alle 02:40 lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
15: Posto emissor do Funchal, a sua radio regionale.
2: Radio Elche, da Elche in Spagna, su 1539 kHz, il 7 maggio alle 22:12 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
16: Radio Elche, Cadena Ser.
2: Whiskey Foxtrot Mike Echo da New York, Stati Uniti d'America, su 1560 kHz il 5 maggio alle 03:15 in inglese, quando andava in onda della musica gospel, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente situato ad Holguín sull'isola di Cuba, ricevuta su 1620 kHz il 5 maggio alle 03:20 in lingua spagnola, in parallelo alla frequenza di 5025 kHz in onde corte, qualità della ricezione buona.
17: Rebelde La Habana, emisora della rivoluzione.

0: Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1629 kHz il 4 maggio alle 21 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Radio Electron, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 1646 kHz il 6 maggio alle 21.30 in olandese, qualità della ricezione buona. E Station 4940, che probabilmente trasmette dal Venezuela, ricevuta su 4940 kHz il 5 maggio alle 03.10 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Deltrax, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5040 kHz il 5 maggio alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Contichenso, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5800 kHz il 3 maggio alle 17 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio WDR, ovvero Whisky Delta Romeo, che opera dall'Olanda, probabilmente utilizzando i trasmettitori di Radio Contichenso, ricevuta su 5800 kHz il 7 maggio alle 16.15 in inglese, qualità della ricezione buona. Laser Hot Hits, emittente pirata che probabilmente trasmette dall'Irlanda, o se non è così dal Regno Unito, su 6230 kHz, ascoltata il 3 maggio alle 22.15 in inglese, qualità della ricezione buona.
1: On shortwave and online at laserhothits.co.uk. This is the shortwave legend.
0: Radio Carrier Wave, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, su 6260 kHz, ascoltata il 3 maggio alle 17.05 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio XTC, ovvero X-Ray Tango Charlie, emittente pirata che opera dal Regno Unito, su 6280 kHz, il 4 maggio alle 16.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Johnny Tobacco, emittente pirata olandese che naturalmente opera dai Paesi Bassi, forse tra le più note, ascoltata su 6295 kHz il 3 maggio alle 17.15 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Taxus, ancora un emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 6295 kHz il 4 maggio alle 15.30 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Skyline Radio Germany, che probabilmente, come suggerisce lo stesso nome, trasmette dalla Germania, si tratta di un'emittente pirata, ricevuta su 6295 kHz il 5 maggio alle 16.55 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Galaxy, che probabilmente trasmette dall'Irlanda, anche in questo caso siamo di fronte a un'emittente pirata, ricevuta su 6925 kHz il 5 maggio alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Madagascar World Voice, o se preferite World Christian Broadcasting, che è la società che gestisce questa emittente, il cui trasmettitore è situato a Mahajanga in Madagascar, siamo in Africa, ricevuta su 9765 kHz il 6 maggio alle 21.10 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Far East Broadcasting Company, dal centro trasmittente di Iba nelle isole Filippine, ricevuta su 11.600 kHz il 4 maggio alle 14.50 in cinese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile Sud America, su 11.780 kHz il 4 maggio alle 21.30 in portoghese, qualità della ricezione buona.
2: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Whisky Mike Lima Kilo da Bethel negli Stati Uniti d'America su 15.150 kHz, ascoltata il 4 maggio alle 15.05 in inglese. Qualità della ricezione buona.
3: This is radio station WMLK broadcasting to our target areas of Europe and the Middle East from Bethel, Pennsylvania, United States of America.
0: E per finire ancora un'emittente religiosa, Reach Beyond Australia, che opera da Kununurra in Australia su 15.400 kHz, ascoltata il 6 maggio alle 13.10 in lingua hindi, qualità della ricezione sufficiente. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X settimanale fatto non solo di frequenze ed orari, ma anche di curiosità e approfondimenti storici o tecnici per gli ascoltatori delle onde medie e corte. Prima di salutarvi, ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Al quale, oltre che per suggerimenti, commenti e proposte di collaborazione, potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con una QSL elettronica. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze. Ciao a tutti.
4: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.
5: Dai, dai, cinta su, mi ci trovi, frappi su, cinta su, vabbè, dai, dai, cinta su, vabbè, cinta su, dai, dai, cinta su, mi ci trovi,
6: vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta su, vabbè, cinta

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale.
1: Sì, beh,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è

0: Mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È iniziato intorno alle 10.30 a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio della MV Ondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un'epidemia di hantavirus. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri con i dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Resteranno solo alcuni marittimi incaricati di riportare la barca nei Paesi Bassi.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda, lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
3: Guerra nel Golfo, un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar nelle prime ore di questa mattina, dopo che i pasdaran iraniani avevano minacciato ieri di prendere di mira navi nemiche nella regione. Si è sviluppato un piccolo incendio, ma è stato spento, non ci sono vittime. Non è stato segnalato alcun impatto sull'ambiente, ha precisato l'agenzia marittima britannica.
2: Lite tra adolescenti in centro Napoli. Un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera sol tardi. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno 3, hanno raggiunto gli organi interni. Il ferito è stato operato, ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
3: Ci sono novità nelle indagini sulla morte del 38enne Andrea Costantini, il macellaio di penne trovato senza vita il 15 settembre 2025 all'interno della cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove era impiegato. La Procura della Repubblica di Larino ha accolto le istanze presentate dalla difesa della famiglia e disposto l'acquisizione ufficiale della copia forense integrale del cellulare della vittima. Il fascicolo al momento aperto contro ignoti ipotizza i reati di omicidio volontario, omicidio colposo e istigazione al suicidio.
2: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra con rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Domenica 10 maggio 2026, 20° raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7.30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12.30, pranzo al ristorante panoramico presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16.30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante. Ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
0: Benvenuto weekend.
1: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Ecco il primo di oggi.

Frankie High Energy MC e Jovanotti, la potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi.

0: Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Radio Venezia.
1: In the mix.
2: Benvenuto weekend.
3: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
6: Disco Story.
7: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone. Loro erano The Rasmus. Un gradito ritorno al passato, perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltzam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Come è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani. È stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. Inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia, però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale puoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata, e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti. Perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, è un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma, io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, brano Saremo Giovani, scusa mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E amico come va, scritta per mia sorella, amico come va, scritta per il mio migliore amico, sono figure insomma che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza strevizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che grazie alla musica possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltzam. Posso chiederti, sì, come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore, forse questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le mie canzoni registrate in camera sua con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana.
0: Okay.
1: E insomma, anche altre scuole l'avevano fatte. e suonavamo appunto, si trattava di scegliere questo nome, stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo, che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae, e siccome andavano de moda i Maneskin e noi avevamo 17 anni, abbiamo detto ma sì, è fighissimo, dai, lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiaggi del nome, una roba veramente, ma io sai, non ho mai sentito un nome storpiato così tanto.
2: Ma guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo veramente.
1: Grazie. Grazie. Lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Seltsam.
2: Diciamo,
1: ma che, come si scrive?
2: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone.
1: Oh, sì, quello,
2: e quindi
1: sì,
2: va
1: quello
2: benissimo.
1: Oddio, ci sono dei fan ultimamente, giro per Roma, mi guardano e fanno ma tu sei Scusa Mamma Se? No regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altre 15, cioè prima di quella là l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello, ma tu sei Canteremo un ritornello, ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi, perché mi guardano e dico tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello, cioè è proprio
2: vabbè,
1: è difficile.
2: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere, perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta. Cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Seltsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, Seltsam, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Seltsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
2: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene.
1: Grazie.
2: Del mondo, una carriera lunghissima, e mi raccomando.
1: Grazie.
2: Una cosa importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
1: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno,
2: ecco,
1: i sogni si possono realizzare, però bisogna
2: assolutamente
1: lavorarci sopra.
2: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente, hai portato in
1: Grazie
2: musica mille. Un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille. Allora mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Seltsam.
3: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte del

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.
8: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: È finito il weekend. Benvenuto al weekend.
2: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.
1: Benvenuto al weekend. Tutta

0: Benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui, tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
3: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 48 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana -2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione è disponibile un indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Ne approfittiamo per annunciarvi che è uscito il numero 17 di The Express del 16 aprile. Se volete riceverlo regolarmente nella vostra casella di posta elettronica, scrivete al solito indirizzo appena annunciato. Questa edizione si apre con un nostro editoriale dal titolo Bande Rumorose, un anno di onde, passione e ascolto per ricordare il primo anniversario del programma che state ascoltando in questo momento. Seguirà un servizio di Angelo Dalla Muta sulle comunicazioni radio che regolano il traffico in mare e all'interno dei porti. Successivamente vi presenteremo la nuova rubrica Rassegna Social di X con la lettura dei post più interessanti apparsi sui principali gruppi Facebook dedicati al radioascolto. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Il 20 aprile 2025, preceduto dal numero zero di prova andato in onda la domenica prima, nasceva Bande Rumorose, un progetto editoriale dedicato agli appassionati di radioascolto e ai DXers, con l'ambizione, forse un po' controcorrente, di dare voce a un mondo tanto affascinante quanto di nicchia. Ad un anno di distanza possiamo dire che quella scommessa è stata non solo raccolta ma condivisa. Bande Rumorose è prima di tutto una trasmissione profondamente legata alle onde medie, una banda che molti considerano superata ma che per noi rappresenta ancora un territorio vivo, ricco di segnali, storie e possibilità. Non è un caso che la diffusione del programma avvenga primariamente attraverso stazioni italiane che continuano a credere in questa modalità di trasmissione. È proprio a loro che la redazione sente di dover riconoscere un valore speciale, quello di mantenere accesa una tradizione tecnica e culturale che rischierebbe altrimenti di scomparire. La realtà però è complessa. La diffusione a macchia di leopardo delle emittenti italiane in onde medie ha reso necessario affiancare alla trasmissione radiofonica anche un canale digitale. È così che Bande Rumorose ha trovato una seconda casa su YouTube, dove si registrano mediamente circa 80 contatti a settimana, un numero che pur nella sua semplicità racconta di una comunità attenta e partecipe. In questo primo anno abbiamo ricevuto all'incirca un centinaio di email, molte delle quali contenenti rapporti di ricezione dettagliati, spesso accompagnati da parole di apprezzamento, segnali preziosi non solo in senso radiofonico, che ci hanno confermato di essere sulla strada giusta. Dal punto di vista editoriale, Bande Rumorose ha cercato di costruire un ponte, da un lato il DX estremo, affascinante ma non sempre accessibile a tutti per mezzi e competenze tecniche, dall'altro un radioascolto più immediato, legato alle emittenti broadcast europee in onde medie e internazionali in onde corte. Un equilibrio non sempre semplice, ma necessario per coinvolgere sia i neofiti sia gli ascoltatori più esperti. Sorprende e allo stesso tempo incoraggia l'interesse internazionale suscitato dal programma. In particolare ci colpisce il lavoro appassionato di un ascoltatore tedesco che ogni settimana trascrive un riassunto dei contenuti di Bande Rumorose in inglese e tedesco, diffondendolo attraverso le principali mailing list mondiali dedicate al radioascolto. Un gesto spontaneo che testimonia come la passione per la radio superi ogni barriera linguistica. Bande Rumorose è e rimane un programma di X old style, notizie sulla scena broadcast in onde medie e corte, suggerimenti pratici, profili e approfondimenti storici dedicati a emittenti note e meno note e servizi su argomenti in qualche misura affini al broadcasting come radiofari e number stations. Uno spazio che vuole informare ma anche raccontare e in qualche modo preservare. Il taglio della trasmissione non è mai rigidamente uniforme. Accanto a momenti più colloquiali o giornalistici, si alternano spazi in cui il racconto assume una forma più narrativa e coinvolgente, capace di restituire non solo i fatti, ma anche le atmosfere e le suggestioni dei temi trattati. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato in questo primo anno, spesso con dedizione e pazienza, e talvolta coinvolti all'ultimo minuto per garantire una trasmissione sempre aggiornata e coerente con l'attualità. In particolare vogliamo ricordare Roberto Pavanello di Vercelli, Andrea Lavendel di Milano e Angelo Dallamuta di Monza, il cui contributo è stato prezioso. Grazie anche alle emittenti low power in onde corte che hanno manifestato interesse per Bande Rumorose, trasmettendolo ogni volta che ne hanno avuto la possibilità, contribuendo così ad amplificarne la diffusione. E naturalmente grazie non solo agli ascoltatori, ma a tutti gli ospiti intervenuti, appassionati di radioascolto, ma anche annunciatori e giornalisti delle radio che amiamo ascoltare. Le loro voci hanno arricchito il programma, rendendolo ogni volta diverso, vivo, autentico. Un anno dopo, Bande Rumorose continua il suo viaggio, tra segnali deboli e grandi distanze, tra memoria e presente, con la stessa convinzione di sempre che anche nel rumore si possa trovare qualcosa di prezioso. Il mare può sembrare silenzioso, ma non lo è affatto. Sulle navi e nei porti c'è un flusso continuo di comunicazioni che non si vede, ma che è fondamentale per la sicurezza. Ogni manovra, ogni ingresso in porto, ogni richiesta di aiuto passa da una voce e da una frequenza radio. A gestire tutto ci sono le stazioni radioportuali, che coordinano il traffico e tengono in contatto le imbarcazioni anche a grande distanza. In questo servizio Angelo Dallamuta spiega come funzionano queste comunicazioni e perché sono importanti per chi naviga.
4: Le stazioni marittime radio portuali. Il canale 16 gracchia nel silenzio della cabina radio. Si sente un fruscio, poi arriva una voce: port control, port control. La nave è ancora là fuori, oltre la linea delle 30 miglia, ma il contatto è già attivo, chiaro, stabile e senza interferenze. La stazione radio portuale sta lavorando. Nella sala VTS, il Vessel Traffic Service, l'operatore ascolta il segnale di risposta in cuffia, con una mano regola il volume, mentre con l'altra annota i dati trasmessi dalla nave. Tutto passa da lì, gli ingressi delle imbarcazioni, le uscite dal porto e le richieste di aiuto. Una stazione radio marittima portuale è una struttura a terra che, con i suoi apparati VHF, MF, HF, riceve, trasmette e coordina tutto il traffico marittimo. Fa parte di un sistema evidentemente molto più grande, il GMDSS, il sistema globale per la sicurezza in mare. Il canale 16 a 156,8 MHz è la frequenza che le navi devono tenere sempre aperta, perché le comunicazioni critiche con le richieste di soccorso, le urgenze e le istruzioni di sicurezza arrivano e partono da lì. Tre priorità sulla stessa frequenza è una scelta tecnica ma anche operativa, perché evita le dispersioni e riduce i tempi di attesa e di risposta. In prossimità del porto la voce della stazione portuale arriva nitida e pulita, il segnale rimane stabile finché resta nell'area della copertura VHF costiera, 60 miglia nautiche nelle condizioni migliori, più spesso 30, ancora meno tra nave e nave, 10-20 a volte anche 5 se gli apparati sono piccoli, portatili ed instabili. Le richieste arrivano alla stazione portuale prima dell'ingresso in porto. Un'imbarcazione chiede istruzioni, un'altra attende l'autorizzazione, un'altra ancora segnala un ritardo. Dalla sala del VTS la voce risponde, assegna, corregge e dà istruzioni. Ogni chiamata può modificare qualcosa, la rotta, la velocità o la sequenza di attracco. Il VTS è un sistema di radar, monitor e AIS. Rileva le navi, ne mostra la posizione e ne segue le rotte in tempo reale. Ma senza il collegamento radio è solo un sistema di osservazione privo di utilità. È da qualche collegamento, infatti, che partono le istruzioni, le correzioni e le indicazioni che arrivano a bordo. Se un cargo si avvicina al molo troppo velocemente, la stazione trasmette reduce speed, un traghetto in anticipo riceve hold position, ogni istruzione interviene sulla rotta, la velocità, l'angolo di manovra e coordina il traffico del porto. Oggi i sistemi satellitari della GMDSS permettono alle navi di trasmettere e ricevere segnali anche in pieno oceano, dove la VHF evidentemente costiera non arriva, ma in porto serve altro, serve immediatezza, serve una voce che arrivi senza ritardi, senza mediazioni e senza filtri complessi. Qui la VHF funziona proprio perché è semplice e diretta, e questo è il senso della stazione radioportuale. Uniscono la tecnologia alla funzionalità. Un segnale di stress lanciato sul canale 16 viene intercettato immediatamente. In questa situazione ogni secondo conta, diventa fondamentale. La stazione attiva subito i protocolli e le procedure di emergenza, coordina i soccorsi e mantiene il contatto con la nave. Un porto senza comunicazione diventa un caos. Navi ferme, manovre pericolose, moli bloccati. Con le comunicazioni radio tutto viene gestito in modo preciso. E questa è la routine quotidiana di una stazione radio portuale. Riceve, trasmette, coordina. Non è visibile dal mare, ma ogni nave che entra in porto passa da lì, da quella frequenza e da quel collegamento. Le comunicazioni radio marittime funzionano perché seguono regole comuni, hanno frequenze assegnate, procedure condivise e una fraseologia codificata. Una nave che entra in un porto del Mediterraneo utilizza le stesse modalità operative della nave che attracca in Nord Europa o in Asia. Il canale 16, le chiamate di soccorso, le priorità, le risposte, tutto segue regole riconosciute a livello internazionale. È questa codificazione che permette ad equipaggi diversi, anche molto diversi, con lingue diverse e sistemi di bordo differenti, di comunicare in modo chiaro e preciso, in modo univoco. Ed è così che le stazioni radio portuali, ancora oggi, sono un punto di riferimento per la navigazione marittima tutta.
3: È giunto il momento di presentarvi una nuova rubrica dal titolo Rassegna Social di X, uno spazio all'interno del quale ci prefiggiamo di leggervi post santi apparsi sulle varie pagine Facebook dedicate al radioascolto. Cominciamo con Andrea Lavendel, che sul gruppo Facebook Obiettivo di X il 15 aprile segnala, come spesso gli capita, un ascolto raro. In questo caso si può affermare che coglie due piccioni con una fava. Leggiamo il suo post. A volte il BCL ha bisogno del fattore botta di fortuna. Ieri, 14 aprile 2026, è saltato fuori che almeno tra le 19.25 e le 20.30 circa UTC, Capodistria su 1170 kHz ha avuto un power outage totale. Con l'antenna asiatica è arrivata piuttosto forte nei picchi perché il fading era altrettanto marcato, la Corea Hotel Lima Sierra Roma dovrebbe essere il secondo programma nazionale, anche se dopo le 20 mi sembra che fosse in parallelo con 972 kHz ufficialmente intestata al primo programma, piccolo mistero, ma forse si unificano dopo una certa ora. Il bello, prosegue Andrea, è che con il backlob della stessa antenna è arrivata per pochissimi minuti e con un segnale non certo intenso l'Africa Australe dello Swaziland, pardon, Eswatini, con un programma in inglese di Transworld Radio. Insomma, dal Sudafrica alla Corea in una sola volta. A proposito di fattore botta di fortuna, figuratevi che sul sito di Transworld Radio Africa ho trovato il podcast del programma che ho ascoltato, quindi ho pure potuto verificare che fosse davvero l'Eswatini. Il post è accompagnato da una registrazione di 8 minuti a cavallo tra le 20 UTC, prima il segnale africano, poi quello coreano, e poi di nuovo brevemente l'Africa. Sempre sul gruppo Facebook Obiettivo di X, Roberto Pavanello il 15 aprile informa che New Korea Hope Broadcasting, che opera su 5920 kHz, ha confermato un suo rapporto d'ascolto con email QSL elettronica completa di dati in 8 ore. L'indirizzo di posta elettronica utilizzato è il seguente: novembre Kilo Hotel Bravo 316 @gmail.com. La stessa conferma è stata ricevuta anche da Andrea Lavendel, che in un altro post sempre sul gruppo Obiettivo di X aggiunge: a stretto giro New Korea Hope Broadcasting risponde con QSL elettronica e lunga mail in inglese al rapporto relativo a una trasmissione su 5920 kHz. Alla fine, chiosa Andrea, sono stato superficiale, questa iniziativa non è banale, è il programma radiofonico di Kenneth Bae. Il missionario evangelico si è formato in una facoltà teologica presbiteriana che tra il 2012 e il 2014 fu al centro di un caso internazionale per essere stato arrestato e imprigionato per terrorismo in Corea del Nord. Bae appartiene ad una famiglia sudcoreana emigrata negli Stati Uniti quando lui aveva 16 anni. Trasferitosi in Cina per predicare oltre confine, venne arrestato e condannato a 15 anni di carcere. Ci furono dei tentativi diplomatici e anche non troppo diplomatici, incluso il campione di basket Dennis Rodman, che si vantava di essere un amico personale di Kim Jong-un, e alla fine Bae tornò a casa. Nel 2016 ha pubblicato un diario delle sue vicissitudini. Salvo Calabrese, sul gruppo Facebook Obiettivo di X, ha pubblicato il 16 aprile un post con il seguente testo: dopo qualche anno ricevo con piacere la QSL di Santa Maria Aeronautical Radio Station. La mail di accompagnamento recita: caro Salvatore, ci scusiamo per il lunghissimo ritardo nella risposta al tuo rapporto di ricezione. Solo ora ci è possibile rispondere a un gran numero di rapporti. Come dicevo, è davvero molto tardi, ma non sei stato dimenticato. In allegato puoi trovare la nostra QSL elettronica. Cordiali saluti, firmato Carlos Ribeiro, direzione Operazioni Atlantico, informazioni e comunicazioni aeronautiche. Direzione operativa. Un appassionato spagnolo che si nasconde dietro lo pseudonimo Escuchando la Radio ha pubblicato lo scorso 11 aprile sul gruppo Facebook di X Fanzine lo schedule della Voce della Turchia, che offre notizie e rubriche culturali utilizzando il centro trasmittente di Emirler, dove insistono impianti della potenza di 250 kW. L'emittente trasmette quotidianamente in spagnolo dai suoi studi ad Ankara per America ed Europa dall'1 alle 2 su 7260 e 9870 kHz ed esclusivamente per l'Europa dalle 16.30 alle 17.30 su 13725 kHz. Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 48, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOMI CR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Iniziamo con la Radio Nazionale Bulgara ed il suo programma Horizont dal centro trasmittente di Vudin in Bulgaria su 576 kHz il 13 aprile alle 17.45 in lingua bulgara, qualità della ricezione sufficiente. Hiran International attraverso la stazione ripetitrice di Gavar in Armenia su 864 kHz il 12 aprile alle 22.10 in lingua farsi, qualità della ricezione buona. Cope Alicante da Alicante in Spagna su 882 kHz il 14 aprile alle 21.26 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. BBC Radio Wales da Washford in Galles, Regno Unito su 882 kHz il 14 aprile alle 21.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
5: This is Radio Wales on BBC Sounds. Or ask your smart speaker to play BBC Radio Wales.
6: BBC News for Wales at 10 o'clock. This is Caitlin Parbarada. Good morning.
3: Radio Algérie Internationale dal centro trasmittente di Ouled Fayet nei pressi della capitale Algeri su 891 kHz il 13 aprile alle 22.25 in lingua araba, qualità della ricezione buona.
7: Radio Algérie Internationale. Le flash d'information.
3: Radio Cluj dal centro trasmittente di Cluj-Napoca Jucu in Romania su 909 kHz il 15 aprile alle 16.50 in romeno, qualità della ricezione sufficiente.

0: Ascultă Transilvania.
1: Sunrise Radio dal centro trasmittente di Londra South Hall nel Regno Unito su 972 kHz il 14 aprile alle 21 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Alicante, dall'omonima città in Spagna, su 1008 kHz, il 13 aprile alle 22.10 in spagnolo, qualità della ricezione buona. Cope Caen, da Caen in Spagna, su 1143 kHz, il 13 aprile alle 22.39 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
2: Estás escuchando
3: Cope Jaén
2: 94.2 FM y 1143 onda media.
1: La radiodiffusione ungherese, omettiamo il nome originale perché è davvero impronunciabile, che sulla frequenza che stiamo per indicarvi opera con due trasmettitori situati in altrettanti siti all'interno del territorio magiaro, ricevuta su 1188 kHz il 15 aprile alle 16.30 in ungherese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Renascenza con studi a Lisbona e che sulla frequenza che stiamo per segnalarvi opera con trasmettitori situati in due siti differenti, ricevuta su 1251 kHz il 14 aprile alle 21.10 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
4: Na rádio, no digital e em podcast. Renascença, sempre, nunca igual.
1: Radio León, da León in Spagna, su 1341 kHz, il 15 aprile alle 22.13 in lingua spagnola, quando andava in onda un annuncio di identificazione locale, qualità della ricezione buona. Radio Heule, da Monaco di Baviera, su 1500 kHz, il 16 aprile alle 03.10 in lingua tedesca, qualità della ricezione buona. Radio Ontinient, da Ontinient in Spagna, su 1602 kHz, il 14 aprile alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente.
5: Radio Ontinyent, cadena SER. I a les 12.20, tota l'actualità d'Ontinyent i la Vall d'Albaida e noi por oi Vall d'Albaida.
1: Radio Weltwachter, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1660 kHz il 15 aprile alle 18.10 in olandese, qualità della ricezione buona. E passiamo alle onde corte Radio Conti Kenzo, anche in questo caso si tratta di una emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 3940 kHz il 12 aprile alle 16.50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Mystery for Joy, emittente pirata che opera dalla Germania, su 4.885 kHz il 14 aprile alle 21.15 in inglese, qualità della ricezione ottima. E Station 4940, che probabilmente, ma non è stato mai confermato ufficialmente, trasmette dal Venezuela in Sud America, su 4940 kHz, ascoltate il 13 aprile alle 04.40 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Whisky Romeo Mike India, con studi in Florida, nella sua capitale Miami, ma attraverso il centro trasmittente situato ad Okeechobee, sempre in Florida, su 5010 kHz il 14 aprile alle 02.10 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde, l'emittente fondata da Ernesto Che Guevara, con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente di Bauta sull'isola di Cuba, ricevuta su 5025 kHz il 13 aprile alle 04.45 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
6: Rebelde La Habana, emisora de la revolución.

0: Radio Whisky Delta Romeo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 5800 kHz il 14 aprile alle 16:40 in inglese, qualità della ricezione ottima. New Korea Hope Broadcasting attraverso la stazione ripetitrice di Tamsui a Taiwan in Asia su 5920 kHz il 14 aprile alle 17:45 in lingua coreana, qualità della ricezione sufficiente. Radio Homejan, emittente pirata che forse trasmette dall'Olanda, su 6205 kHz, ricevuta il 15 aprile alle 16:05 in inglese, qualità della ricezione buona. Quebec Romeo Papa Radio su 6279 kHz, si tratta di un'emittente pirata il cui paese di origine non conosciamo, ricevuta il 15 aprile alle 16:10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Ronalisa, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6325 kHz il 12 aprile alle 16:40 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Weekend Music Radio, emittente pirata che con molta probabilità trasmette dalla Scozia nel Regno Unito, ascoltata su 6325 kHz il 12 aprile alle 16:40 in inglese, qualità della ricezione buona. Charlie Hotel Uniform, stazione di tempo e frequenza campione che trasmette da Ottawa in Canada, Nord America, ascoltata su 7850 kHz il 15 aprile alle 21:50 con annunci di identificazione in inglese e francese, segnali orari, qualità della ricezione buona. China National Radio 17 attraverso il centro trasmittente di Lingxi in Cina su 9630 kHz il 13 aprile alle 16:30 in lingua kazaka, qualità della ricezione ottima. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile, Sud America, ricevuta su 11780 kHz il 13 aprile alle 22:15 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente. KSDA kHz Sierra Delta Alpha Adventist World Radio da Agat sull'isola di Guam nell'Oceano Pacifico su 11850 kHz il 14 aprile alle 13:15 in cinese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Filipinas con studi a Manila attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine su 15190 kHz il 15 aprile alle 17:50 in lingua filippina, qualità della ricezione sufficiente. E per chiudere, Reach Beyond Australia dal centro trasmittente di Kununurra in Australia su 15400 kHz il 15 aprile alle 13:10 in lingua hindi, qualità della ricezione buona. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X settimanale fatto non solo di frequenze ed orari, ma anche di curiosità e approfondimenti storici o tecnici per gli ascoltatori delle onde medie e corte. Prima di salutarvi, ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, banderumorose@dxfanzine.com, al quale, oltre che per suggerimenti, commenti e proposte di collaborazione, potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con calma con QSL elettronica. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
1: Avete ascoltato

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Sono le 13 e 39 minuti.
3: Domenica 10 maggio 2026, ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord, a passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.
4: Domenica 10 maggio 2026, ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord, a passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno. Per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, a causa di un incidente ci sono code sulla 8 dei Laghi tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Ancora per incidente, rallentamenti sul raccordo Viterbo Terni all'altezza di Nera Montoro in direzione di Terni. Attenzione, l'incidente è avvenuto in galleria, al momento si transita su una riduzione della sede stradale. Altro incidente sul tratto laziale della Firenze-Roma con rallentamenti tra Attiliano ed Orte verso Roma. E sempre per incidente ci sono code sulla Pontina tra Spinaceto e Castel Romano verso Pomezia. Prudenza poi nel percorrere la A24 Roma-L'Aquila-Teramo, dove a causa della nebbia la visibilità tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest è inferiore a 100 metri. Vi ricordo infine che a Genova è in corso la sfilata conclusiva della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini. Sono attive due grandi aree pedonali all'interno delle quali è stabilito il divieto di circolazione ad ogni tipologia di mezzo. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura
2: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità.
8: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Okay. Okay. No. No way out. No way out. Move my body all around.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Il rosso non è solo un colore.
1: Sono le 14.
3: È la nostra passione.
4: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È iniziato intorno alle 10.30 lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera MV Ondius colpita da un focolaio di antivirus arrivata nel porto di Granadilla nel sud-est dell'isola di Tenerife. Scattato il piano di evacuazione di croceristi e membri dell'equipaggio che dopo un primo controllo medico a bordo sarebbero risultati asintomatici. Sull'isola anche il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus che lancia messaggi per tranquillizzare la popolazione affermando che questa situazione non è comparabile a quella del Covid, che il rischio per la popolazione locale è basso e che il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema.
5: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
6: Gli Stati Uniti invece continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran.
5: Proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri sul bus a Terni. La vittima, 43 anni, è gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate mentre si trovava su un mezzo di linea. L'aggressore è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce, ma è stato identificato come marito della donna. Come è emerso dalle indagini, l'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso nei confronti della moglie, ma se l'è strappato prima di scappare.
6: Una ragazza di 29 anni è morta nella notte dopo che l'auto che guidava è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada provinciale 122 nel comune di Ultimo in provincia di Bolzano. L'auto, secondo quanto ricostruito finora, in un tratto privo di guardrail è uscita di strada finendo la corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme alla 29enne viaggiavano altre due persone. Una è rimasta lievemente ferita e l'altra incolume.
5: Calcio, il Milan perde Christian Pulisic per la gara contro l'Atalanta. L'attaccante è stato si è infatti fermato nella rifinitura per un problema al gluteo e sarà assente per la sfida della 36esima giornata in programma del 20:45 a San Siro. Alle 15 scenderanno in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 Parma-Roma, in corso Verona-Como.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
7: Domenica 10 maggio 2026, 20° raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

conosco ognuno a quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
2: Intanto gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. L'Iran non si piegherà mai al nemico, così però il presidente Pezeshkian, sottolineando: se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali.
3: Prosegue lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state disposte le quarantene precauzionali.
2: Nuove retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio, come persona informata sui fatti, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
3: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
2: Calcio, giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo per 1-0 dei lariani è Dukivas al 26esimo della ripresa. Alle 18 Parma-Roma, alle 20:45 Milan-Atalanta. In campo in questi minuti Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Domenica 10 maggio 2026, 20° raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord, a passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane la costruzione di un amore.

0: sperando che se finisse.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla 8 dei Laghi tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Ancora per incidente, rallentamenti sul raccordo Viterbo-Terni all'altezza di Nera Montoro in direzione di Terni. Attenzione, l'incidente è avvenuto in galleria. Al momento si transita su una riduzione della sede stradale. Altro incidente sul tratto laziale della Firenze-Roma con rallentamenti tra Attigliano ed Orte verso Roma. E sempre per incidente ci sono code sulla Pontina tra Spinaceto e Castel Romano verso Pomezia. Prudenza poi nel percorrere la A24 Roma-L'Aquila-Teramo, dove a causa della nebbia la visibilità tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest è inferiore a 100 metri. Vi ricordo infine che a Genova è in corso la sfilata conclusiva della 97esima Donata Nazionale degli Alpini. Sono attive due grandi aree pedonali all'interno delle quali è stabilito il divieto di circolazione ad ogni tipologia di mezzo. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura del Lazio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 16 e 8 minuti.
1: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.

e vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 18.
6: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30 pranzo al ristorante panoramico presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.

certi, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla 8 dei Laghi tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Ancora per incidente, rallentamenti sul raccordo Viterbo-Terni all'altezza di Nera Montoro in direzione di Terni. Attenzione, l'incidente è avvenuto in galleria. Al momento si transita su una riduzione della sede stradale. Altro incidente sul tratto laziale della Firenze-Roma con rallentamenti tra Attigliano ed Orte verso Roma. E sempre per incidente ci sono code sulla Pontina tra Spinaceto e Castelromano verso Pomezia. Prudenza poi nel percorrere la A24 Roma-L'Aquila-Teramo, dove a causa della nebbia la visibilità tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest è inferiore a 100 metri. Vi ricordo infine che a Genova è in corso la sfilata conclusiva della 97esima Donata Nazionale degli Alpini. Sono attive due grandi aree pedonali all'interno delle quali è stabilito il divieto di circolazione ad ogni tipologia di mezzo. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: alle 19
1: e 3 minuti.
2: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30 pranzo al ristorante panoramico presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, la trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista dell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato, una promessa.

Michele e il reparto sono ora pienamente dentro alla battaglia di Tembien, giorni di assalti, contrattacchi, bombardamenti. Il posto radio è stato installato in una caverna naturale. I messaggi scorrono senza sosta, richieste di munizioni, segnalazioni di feriti, ordini di ripiegamento. Un giorno, un colpo di artiglieria taglia un cavo verso una compagnia avanzata. Michele, Stefano e Paolo escono sotto il fuoco per ripararlo. È la prima volta che Michele pensa che potrebbe non vedere il tramonto. Tra le montagne del Tembien, 10 febbraio 1936, lettera numero 8. Angela mia, siamo pienamente dentro l'inferno della battaglia. Da giorni il Tembien è un susseguirsi di assalti, contrattacchi, bombardamenti di artiglieria. Quale la colla romana e quale della natura, a volte è difficile da capire, perché il fumo delle esplosioni si mischia alla polvere, i rumori si confondono. Là dove non c'è fuoco nemico, magari c'è un burrone o un sentiero senza uscita. Il sottile confine fa coraggio, incoscienza, valore, terrore e sopravvivenza è sempre più sfumato. Il nostro posto radiotelegrafico è stato installato in una caverna naturale, protetta da rocce spesse. Lì dentro, al lume di lampade deboli, scorrono senza sosta messaggi dei reparti che combattono sui versanti. Richiesta munizioni, molti feriti, posizione mantenuta, ritirata di 100 metri. Ogni frase è una fotografia di un pezzo di fronte che non vediamo, ma che viviamo. È un brivido che ci corre lungo la schiena e che ci fa tremare. È difficile mantenere la calma, la concentrazione e la lucidità per portare a casa il nostro lavoro. Due giorni fa, un colpo di artiglieria ha tranciato il cavo che saliva verso l'antenna attraverso cui avevamo il contatto con la compagnia avanzata. Senza comunicazioni, rischiavano di restare isolati proprio mentre subivano un assalto. Il capitano ha ordinato immediatamente a me, Stefano e Paolo di uscire a riparare il tratto danneggiato, nonostante il fuoco nemico. È stata la prima volta che ho pensato che non avrei visto il tramonto, ma non potevo fare nulla. Siamo corsi lungo la cresta strisciando fra i massi. Le schegge fischiavano nell'aria e ogni esplosione faceva vibrare il terreno. È strana la sensazione della morte che ti accarezza le tempie. Ed è strano perché nonostante quella consapevolezza andavamo avanti, contro ogni logica. Quando abbiamo trovato il cavo spezzato, Stefano si è messo all'opera senza esitare. Teneva il filo fra le mani nude, incurante del metallo caldo, mentre Paolo lo copriva con un fucile imbracciato, proprio pronto a sparare se qualcuno sbucava dall'altra parte della gola. Io cercavo con le dita tremanti di unire i cavi e stringere le giunzioni. Sentivo il sangue battermi nelle tempie, ma pensavo solo alle parole che sarebbero potute passare lungo quel filo una volta riparato. Magari la richiesta di un contrattacco che avrebbe salvato quegli uomini. L'antenna era lì, in alto, pronta, in attesa solo che quel fiso fosse preparato. Quando finalmente abbiamo dato il segnale di prova e pochi secondi dopo qualcuno dietro di noi ha urlato «Funziona!», per un istante ho provato una strana gioia in mezzo a quel frastuono. Ed è stato ancora più strano, perché ancora eravamo in pieno della battaglia. Bastava un secondo, un solo colpo, per farci rimanere a terra. La sera però la stanchezza è caduta addosso come una coperta bagnata. Stefano ha ammesso di non ricordare nemmeno chiaramente cosa avesse fatto, come se il corpo avesse agito da solo. Paolo, che a vederlo sembra sempre più calmo, mi ha confessato sottovoce che avevo paura di non riuscire a premere il grilletto se qualcuno fosse davvero spuntato davanti a noi. Gli ho detto che quella paura in fondo è un segno di umanità e che chiunque nella sua posizione avrebbe provato lo stesso. La differenza era che lui era rimasto lì a fare il suo dovere, a coprirci. Domani ci hanno detto che avanzeremo ancora verso una grande montagna che tutti qui chiamano Amba Aradan. Pare che là si deciderà il destino di questa parte della guerra. Io ti prometto che terrò stretta la tua immagine in tasca perché è l'unica cosa che mi ricorda chi ero prima che queste montagne mi riempissero gli occhi. Con tutto l'amore possibile in mezzo al fragore dei cannoni. Tuo Michele.

Folge

0: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
1: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Autori in Radio. Buonasera Claudio.
2: Ciao, ciao, buonasera.
1: Come va col nuovo microfono?
2: Va bene, perfetto, questo è proprio bello.
1: Ah, ti piace, meno male. Ok, allora, siamo qui perché c'è qualcosa che bolle in pentola, volevo farlo dire a te, che così breve introduzione.
2: È un libro che sta avendo successo. È di Tullio Egidio, Onde di benessere e riequilibrio biochimico del corpo, ed è un libro che è uscito nel 2026, quindi è un libro giovane, e questa è la 60ª puntata. Ricordo a chi ci ascolta che per riascoltare le puntate precedenti nel nostro podcast sono la 49, 51 e 57. Bene, per chi non ci avesse ascoltato rileggo alcune note. Tullio Egidio è diplomato in elettronica ma cresciuto in ambienti tecnici, meccanici e informatici. Acquisisce conoscenze e capacità trasversali che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione anche mentre stai leggendo questo libro. Innovazioni come la magnetoterapia campo Fibonacci, sinusoidale, variabili trifase per il trattamento dei dolori corporei o l'elettroionizzazione corporea o respiratoria o le vibrazioni sonore a 432 Hz e luminose sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo. Bene, vi leggo adesso tre righe sul libro e poi passiamo alle domande. Il libro, ripete, Onde di benessere e riequilibrio biochimico del corpo, è dedicato a chi desidera utilizzare le frequenze per armonizzare il corpo affinché esso ritrovi lo stato di benessere originale. Frequenze che possono essere sonore, luminose, elettromagnetiche ed elettroioniche. In un percorso di semplice acquisizione, ma di enormi risultati in quanto in sinergia tra di loro, sono ricerche e prove che tu puoi ampliare, utilizzare e migliorare con il tuo sentire. Quindi sistemi naturali per la medicina e per la salute attraverso il riequilibrio biochimico del corpo.
1: Ecco. Molto bene, bentornato Egidio.
2: Bentornato,
3: buon
2: ciao Egidio.
3: A tutti voi.
1: Buonasera.
3: Buon pomeriggio a tutti
1: benvenuto.
3: I nostri radioascoltatori.
2: Dopo questa lunga introduzione, oggi parliamo di ionizzazione, giusto Egidio?
3: Esatto, precisamente la camera ionica.
2: La camera ionica. Infatti abbiamo parlato già di olistica di vibrazione biomedicale con la realizzazione delle tine biomusicali denominate Vivaldi e Ceania. Questo l'abbiamo
3: esatto.
2: Già fatto.
3: Perfetto.
2: E lo diciamo ai nostri ascoltatori. Quindi di ionizzazione da contatto, giusto? E respiratorio con elementi di controllo, evidenze e benefici attraverso una camera termica.
3: Esatto, infatti
2: bene.
3: Volevo spiegarvi questa parte qui perché è questa la domanda, quindi posso partire?
2: Sì, certo, certo.
3: Benissimo. Ok, volevo partire dalla camera ionica, che in realtà è un box dove una persona è isolata da terra, dove c'è una ionizzazione da contatto e una parete laterale con emissione elettromagnetica a campo Fibonacci con la sequenza aurea. Mentre l'altra volta avevamo parlato solo della sequenza Fibonacci, stavolta c'è la sequenza aurea. Quindi la persona si mette in piedi in questa cabina, un trattamento da 8 minuti più 8 minuti, in cui tiene in mano un tubo ionizzante da contatto che gli serve per migliorare il suo stato di salute. Però come avviene questo? Con la ionizzazione da contatto vengono immessi degli elettroni liberi a causa di un campo di alta tensione. L'isolamento fa sì che non si disperdano e di conseguenza questi elettroni liberi si muovono internamente nel corpo, dove il corpo, se ha un'area infiammata, è pieno di ioni positivi che hanno perso elettroni nell'ultima orbita. Quindi qual è il vantaggio? Che gli elettroni liberi entrano direttamente in contatto con queste cellule che sono prive di elettroni nell'ultima orbita e vengono attratti come una calamita. Quindi in teoria, quando tu sei nel campo ionizzante in questa cabina, praticamente tutti questi ioni vengono introdotti all'interno dell'area infiammata, mentre le pareti laterali, quelle magnetiche, lavorano sul campo per apportare più ossigeno al corpo e per apportare riequilibrio biochimico del corpo, perché la cellula improvvisamente diventa stabile, quella infiammata, perché è priva di elettroni.

0: Nel campo dell'organizzazione abbiamo avuto anche delle ricerche che abbiamo fatto direttamente a Visoko, forse le avevamo parlato l'altra volta, nei tunnel Ravne, dove c'erano appunto delle camere che erano piene di ioni in forma naturale e quindi buttati fuori da un percorso, c'era un piccolo rigagnolo d'acqua dove 6.000 o più anni fa avevano messo delle persone che avevano costruito queste piastrelle in ceramica o queste sfere in ceramica che contenevano un'altra dose di quarzi che in forma naturale, quando l'acqua passava, emettevano ioni negativi. Quando abbiamo visto che la quantità di ioni negativi respiratori era maggiore di una decina di volte alla normalità e le persone andavano lì per sentirsi bene e ci rimanevano tutti i giorni, uscivano fuori, non avevano più acciacchi nonostante l'ambiente fosse umido e tutto il resto, di conseguenza abbiamo guardato in Italia, in Europa in particolare, che cosa ci fosse in commercio simile a quello, e non esiste. Esistono degli ionizzatori per respirare, quindi che ripuliscono l'aria, ma di una quantità 10 volte inferiore a quella che noi abbiamo valutato. Quindi abbiamo costruito, impegnandoci finanziariamente, perché non abbiamo aiuti dall'esterno, siamo persone che fanno con quello che troviamo e che abbiamo costruito un prodotto ionizzazione appunto respiratorio, il BioLife 7000, che è contenuto in un piccolo box in legno, il quale emette una quantità di ioni negativi sproporzionata per quello che servirebbe commercialmente. E i benefici li abbiamo nelle persone che hanno delle allergie sui pollini e quindi riescono a respirare bene perché hanno allergie sui pollini, o persone che hanno asma e di conseguenza riescono a dormire tranquilli la notte senza preoccuparsi dell'apnea notturna perché il naso si libera in qualche modo. Quindi ionizzazione da respiro, ionizzazione da contatto ed l'ultima parte, elettroionizzazione. Quindi al posto delle placche di elettrostimolazione abbiamo degli ioni che vengono immessi attraverso delle placche adesive su punti specifici del corpo, quindi su delle aree dolenti, che in un trattamento di 40 minuti viene ripristinato il riequilibrio biocellulare del corpo. Bene, sono disponibile a tante domande.
1: Ascolta, la camera ionica è quella che ho provato anch'io, giusto?
0: Sì,
1: è quella della temperatura, eccetera. Dopo c'avevi una specie di pistola,
0: esatto,
1: che guardavi la temperatura che era aumentata, è così.
0: Perfetto, hai ragione. Ho dato una spiegazione sommaria di tutte le cose che abbiamo fatto, ma non le evidenze che noi riportiamo. Quindi abbiamo una pistola termica, una camera termica, quella che misura la temperatura esterna. Misuriamo la temperatura prima di fare il trattamento e la temperatura dopo il trattamento fatto. Di solito prendiamo la mano solo ed esclusivamente, perché riusciamo a vedere che nel caso delle donne aumenta la temperatura di 2,8 gradi circa e nell'uomo aumenta di 0,8, massimo 1,2 gradi. Cosa vuol dire questo? Che solitamente le donne hanno mani e punta dei piedi freddi e si scaldano perché viene migliorato il metabolismo. Quindi è comprovato che in un trattamento di 8 minuti, massimo 16 minuti, il metabolismo migliora in quanto la temperatura esterna della mano aumenta di circa 2 gradi.
1: Quindi si parla a questo punto di benessere.
0: Esatto.
1: Perché è benessere questo. Quindi sia respiro che ioni negativi, hai detto. Ecco, e ripetiamo così perché è una cosa importante questa. Come influiscono quindi sulla nostra salute? Magari facciamo un riassunto.
0: Certo, allora nel caso degli ioni respiratori abbiamo dei benefici anche dal punto di vista dell'umore, perché fa rilasciare in forma naturale serotonina. In alcuni casi l'eccesso di ioni negativi aumenta la serotonina e non va bene, però per come siamo introdotti adesso, con tutte le informazioni negative che ci arrivano dai giornali, dagli ambienti esterni, un po' di serotonina naturale ci farebbe bene per stare bene. Dall'altro punto di vista, lo ione respiratorio ti evita le allergie e ti evita le parti inquinate, i microparticolati, quello che abbiamo quando respiriamo fuori per via delle macchine, per via dei pollini, per via dell'inquinamento che facciamo anche in cucina, dei gas. Ecco, in qualche modo questi ioni negativi fanno decadere, rendono l'atomo più pesante che cade e non lo respiriamo.

0: Ma banalmente sentivo prima, scusa se intervengo, sì, sentivo, parlavi prima della, del freddo alle estremità delle donne, che è una cosa, sì, tipica, insomma, chi non ha una moglie con i piedi freddi
1: non può
0: esatto, no, beh, chi non ha, cioè chi ha una moglie sa benissimo che nelle notti d'inverno è proprio quel momento in cui ti gela. Allora, banalmente, Gidio, io conferma o smentisci, in pratica attiverebbe la microcircolazione anche, cioè tutto quello che è ai vertici, diciamo che è microcircolazione, per cui riprende la sua funzione, addirittura nelle donne aumenta di 2,8 gradi, hai detto, no?
1: Sì.
0: Qualcosa del genere.
1: Fino a 2 gradi, 2,2.
0: Da
1: 1,8 fino a 2,2, che non è poco.
0: No, però ha un beneficio su quello, no?
1: Istantaneo,
0: benissimo, per cui agisce anche sulla microcircolazione, ma penso anche in generale sulla circolazione.
1: Sì.
0: Ok, molto bene.
1: Ma perché lavora su tutto il corpo, e siccome l'aria è infiammata in quel punto lì, quando le mani sono fredde, è perché è lento lo scambio, come quando l'uomo dice faccio fatica a digerire dopo un pasto, no? Perché si è attivato tutto il sangue che è andato a finire allo stomaco e che tenta di digerire, no? Dal punto di vista delle donne invece la stanchezza arriva appunto nelle estremità, dove c'è lo scambio tra il sangue venoso e arterioso, cioè quello povero di ossigeno che deve scambiarlo e deve essere espulso sotto forma di anidride carbonica. Lo scambio avviene nella punta delle dita e nella punta dei piedi. Se questo scambio è lento, per forza di cose si raffreddano, perché il sangue continua ad accumularsi in quell'area. Di conseguenza, la ionizzazione da contatto serve proprio per questa parte qui. Quindi parliamo della cabina, dove la persona sta all'interno in una posizione comoda, diciamo.
0: Sarebbe bellissimo, io se facesse anche ricrescere i capelli nell'uomo, perché questa è una cosa. Allora, i piedi freddi, no, scuote la testa, Claudio, molto probabilmente. No, non è che non sto banalizzando, ma ti sto chiedendo se ci sono delle altre, o se stai studiando degli altri benefici, perché comprendo che comunque sono molto molto olistici questi benefici, per cui hai la conoscenza di tutto il bene che fa, cioè nel particolare, o ancora stai perlustrando delle zone che ancora devi comprendere?
1: Posso risponderti e farò sorridere i nostri ascoltatori, perché è arrivata da me una persona completamente calva, ha fatto il trattamento, no? E al 16° minuto, quindi non subito perché aveva parecchie aree infiammate all'interno del corpo, però quando è arrivato al 10° minuto, no? È saltato fuori e ha detto: Gidio, cosa è successo? Mi sento come se avessi i capelli in alto. E si è toccato la testa dicendo: ma che cavolo, è come se avessi i capelli. Quindi, in qualche modo, non è che li fa ricrescere, perché il punto dove nell'uomo non cresce più i capelli, siamo diversi uomini e donne.
0: Sì, no, è l'unica, la rassegnazione, io so che è così. Comunque, scusa se ti ho interrotto, vai,
1: esatto,
0: pure.
1: Però ci sono dei buoni medici, noi abbiamo visto a Istanbul, che riescono a fare in una giornata il trapianto proprio cutaneo, perché il problema è l'ossigenazione microcapillare che si chiude, ecco perché non ricrescono i capelli nell'area dove cadono, e il follicolo.
0: Per cui prima di andare a fare il trapianto a, sì, Istanbul, sarebbe meglio
1: passare da me a fare
0: questo volevi intendere, ho capito bene, no?
1: esatto, c'è un toglie che i benefici che fa questa macchina è estremamente valido.
2: Ah sì, io lo posso sottoscrivere, perché due volte l'ho già fatta quella macchina io, solo che per te i capelli, per me c'è un po' di pancia, invece dice che anche lì non cambia.
0: Ma potremmo fare cambio io e te, siamo complementari io e te,
2: sì,
0: Claudio.
2: Sì. Io ti do un po' di pancia e
0: tu mi dai un po' di capelli, no? Stiamo scherzando, è meglio che ognuno si tenga al proprio, secondo me, non andiamo contro
2: la natura. Comunque, è così.
1: Però,
2: quindi,
1: sì.
2: No, di pure.
1: No, vorrei dire una cosa, vorrei evidenziare il fatto della serotonina, no? Perché negli ambienti depressivi in cui viviamo è più facile che scaturisca il cortisolo rabbioso nei confronti della depressione, piuttosto che un sorriso ben improntato. E con gli studi che abbiamo fatto, che non sono ricerche solo nostre, ma abbiamo fatto la raccolta delle ricerche di tutto il mondo, notano effettivamente un aumento di serotonina dopo un trattamento ionico respiratorio. Se noi lo facciamo per ionizzazione, avviene comunque.
0: Perché, Egidio, adesso ti dico la mia versione di come la vedo io, sai, sì, sono in un mondo un po' strano, io, il mio mondo, no? Io vedo che abbiamo questo cervello che abbiamo qua dentro la scatola cranica, è, diciamo, lo vedo come un tossico di dopamina, no? È sempre alla ricerca di dopamina. Allora, sì, secondo me l'unico metodo per riuscire a vincere questo tossichetto che è qui, che ha questa dipendenza da dopamina, e cerca sempre la dopamina, per cui fa dei sali e scendi, o addirittura, non so, ti fa fare delle cose, ti fa buttare sugli zuccheri o qualsiasi altra dipendenza. Ecco, cosa bisogna fare? Bisogna riequilibrarlo, no? Per cui io penso che le tue macchine siano principalmente benefiche in quello, cioè non che va a aggiungere qualcosa, ma va a equilibrare qualcosa che fa sì che poi noi riusciamo a vincere questo maledetto cervello. Di pure, se puoi dirmi, guarda Bruno, non intervenire più, io mi taccio, però se ho dato qualche spunto per te, approfittane, anche smentendomi.
1: Per carità, Claudio, il sottotitolo del libro cosa dice? Riequilibrio biochimico del corpo.
2: Sì, sì.
1: Quindi sì, il fatto è che la malattia è una perdita dell'equilibrio e dopo diventa infiammazione e dopo bisogna intervenire con dei metodi più
0: per cui vieni dalla mia parte. Sì, questo tossichetto, sì, sì, che ho detto poco fa, che è dipendente dalla dopamina, chiaramente è una delle principali cause di tutte le malattie che l'essere umano ha.
1: Sì, ma dobbiamo distinguere il fatto che il tossico è solo uno dei due di quelli che abbiamo dentro la testa, perché c'è l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, di cui uno è legato all'emotività e l'altro è legato alle cose pratiche, quindi qualcosa di materiale. Quello che genera tossicità è quello emotivo. Paradossalmente è così. Se è contento e felice non c'è problema. Allora, nel caso dell'uomo è facile, ci sono solo due neuroni, parlano tra di loro, poi uno va da una parte, uno va dall'altra e non si vedono per un po'. Il problema invece è in quello femminile, che hanno migliaia di neuroni in più, fanno delle riunioni condominiali che non finiscono più, escono fuori con 18 soluzioni differenti per lo stesso problema. E questo sarebbe una cosa fantastica, perché di solito la donna è portata per sorridere, per essere di buon umore e per portare il buon umore, no? Però il problema è che quando viene colpita da una fase depressiva dovuta al disequilibrio dello scambio, diciamo, tra cortisolo e serotonina, a questo punto diventa o aggressiva o depressiva e quindi non vive più bene, non fa vivere più bene le persone che la circondano. Per questo una buona dose di ioni all'interno della casa potrebbe essere utile per evitare questo squilibrio. Sia negli uomini che nelle donne questa cosa di disequilibrio, soprattutto tra serotonina e cortisolo, si accentua con un'età un pochino più avanzata, sopra i 70.
0: Ok, praticamente non curiamo solo il sintomo, ma andiamo alla fonte di questi malesseri, di queste malattie, e ci metto le virgolette così fatte a mano, non si possono vedere in radio, ma si sentono probabilmente. Ok, vai, sì, pure Claudio, scusate, scusate se io vi porto sempre un pochino fuori con la mia ignoranza atavica, ho questa caratteristica, ma in radio serve, perché così do la possibilità a Egidio, ai nostri ospiti, di dire delle cose magari...
1: Noi veniamo qui apposta.
0: Ecco, benissimo, perfetto, grazie.

0: Ok, vai pure.
1: No, no, io avevo un ultimo appunto che voleva essere un po' un riassunto.
2: Certo.
1: Quindi campo elettrico e salute.
2: Sì.
1: Ecco, per chi non è proprio dentro alla parola campo elettrico, eccetera, abbiamo ancora poco tempo, ma è un po' due parole su questo, ecco, per chiudere un po' la conversazione.
2: Quando parliamo di campo elettrico, parliamo di salute o non salute. Se una batteria perde potenza in qualche modo e deve erogare 1,5 volte, quando arriva a 0,9 per un telecomando, per intenderci, tu premi e il telecomando non funziona più. Perché? Perché ha perso il suo equilibrio di campo elettrico. Ma la stessa cosa avviene per le nostre cellule, per cui noi ci sentiamo un pochino più svogliati, camminiamo meno se abbiamo una dolenzia al ginocchio. Questo perché il campo elettrico di ogni singola cellula si è andato accumulando, e questo accade nell'età, fino ad arrivare a un punto visibile in cui noi facciamo fatica a camminare o ci fa male il ginocchio se camminiamo. Quindi questo campo elettrico è stato destabilizzato. Per questo, attraverso un campo ionico, attraverso un campo elettromagnetico, che agiscono all'interno del corpo in modo chimico, cioè apportano ossigeno, aumentano il potenziale elettrico della cellula, ma non caricandola come una batteria, perché non siamo batteria, però riportando equilibrio tra una disfunzione cellulare e l'altra.
0: Allora ti posso fare una domanda che sembrerebbe non c'entrare niente, buttata lì, ma te la faccio perché così mi risponderai e avrò modo di capire qualcosa. Faccio bene o no a spegnere il wifi alla notte o comunque quando non lo utilizzo a casa?
2: È una porta aperta, è chiaro, sì. Fai bene.
0: Ma perché faccio bene? Perché? Perché? Dimmi perché, perché sennò rimane una cosa così buttata lì. Invece vorrei proprio in tre parole, non ti voglio.
2: Per carità, noi abbiamo parlato di inquinamento respiratorio, ma c'è anche un altro, l'inquinamento luminoso per gli astronomi che lo conoscono benissimo, ma c'è anche un altro inquinamento che è quello elettromagnetico. Quindi non è solo spegnere il wifi, ma anche disattivare le funzioni del telefono, con un suggerimento della modalità aerea. Però in realtà, se qualcuno lo fa e ha degli strumenti per misurarlo, anche se tu lo metti in modalità aerea, il telefono è attivo comunque, perché rimane collegato con la cellula.
0: Io infatti lo tengo lontano, spengo il wifi e tengo il telefono in un'altra stanza rispetto
2: benissimo
0: a quella che dormo, e
2: esatto,
0: in cui dormo, per cui dovrebbe essere il top così.
2: Così è il top.
0: Però nonostante questo non mi sento tanto. No, sto scherzando, mi sento benissimo. Scusa, va bene, andiamo avanti. Claudio, tocca a te.
1: Sì, no, io sono in chiusura, io il cellulare lo spengo proprio, così evito...
2: Sì.
1: Esidio lo sa che delle volte mi chiama, io lo spengo e quindi...
0: Sì, ma anche di giorno tu lo spegni,
1: sì, a volte,
0: fai bene,
1: a volte.
0: Hai tutto il mio rispetto, ti farei un applauso
1: a volte,
0: okay.
1: Comunque, io intanto ringrazio Esidio per essere stato con noi. Comunque vi preannuncio che avremo un'altra puntata dove un po' chiuderemo un po' tutto il discorso, e ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Book on Air, autore in radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. La trasmissione si può ascoltare la domenica sera alle 21 e il venerdì successivo sempre alle ore 21. Bene.
0: Molto bene, io ti ringrazio Egidio, perdonami le mie domandacce, ma anche la prossima puntata quando saremo assieme studierò delle domande proprio sul genere.
2: Sul tema.
0: Bene, io ringrazio Claudio, ringrazio Egidio, ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori e ne approfitto per, prima di tutto, rimanete sintonizzati sui programmi di MRC, perché come potete ben capire è bene rimanere sintonizzati su MRC, perché programmi così non ce ne sono altrove. E poi vi posso dire anche un consiglio proprio di cuore, penso da parte di tutti gli astanti, di comprare libri e leggere libri e magari sostituirli alla televisione, che potrebbe essere un'ottima soluzione. Con questo vi auguro una buona serata, vi rimando alla prossima puntata di Autori in Radio e niente, buonasera, arrivederci.
2: Arrivederci a tutti.
3: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
4: Capuccio. Anche se continuerai a vedere adesso, sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
5: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
4: Ci vedi, ma comunque...
6: Vabbè, certo.
4: Ci vedi?
6: Sì, un pochino sì.
7: Ma io vedo ora.
4: Sì, adesso vedi.
7: E allora che cazzo serve se vedo?
4: È che fra un attimo smetti di vedere e...
7: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
4: Esatto. Sei pronto?
6: Vai.
7: Perché ci teniamo per mano?
4: Vai, qua. Davanti a te, tocca con le mani.
7: Ok.
4: Entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
6: Ma mamma mia, ma sono da solo in sta cosa?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pazzia.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
2: C'ero un c***o di verme dentro.
3: Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco!
6: Quali sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente.

0: Buonasera a tutti cari ascoltatori, siamo sempre noi a MRC Radio con la regia di Bruno La Voce, siamo qui Vincenzo Zacchiroli
1: e Antonio Olivieri, che anche questa volta ha lasciato a me di salutare le ascoltatrici.
0: Le ascoltatrici.
1: Io vi garantisco che preferisco davvero salutare le ascoltatrici, se devo salutare le une o gli altri. Quindi buonasera ascoltatrici.
0: Buonasera anche ascoltatori.
1: Noi ci chiediamo se nell'opera, che spesso è specchio della vita, trovino posto anche le condizioni del tempo. Come le prime cose a cui pensiamo la mattina quando ci svegliamo, sono sicuro, insomma, di vedere se c'è il sole, se piove, nella vita reale sono sempre presenti e spesso condizionano gli eventi, cioè durante lo svolgimento del dramma operistico, perché di questo noi ci occupiamo, piove o c'è il sole o c'è un temporale. Cosa dici tu, Antonio?
0: Dico che le condizioni atmosferiche non sono presenti molto spesso. Il più delle volte, mentre noi, non dico ascoltiamo, ma anche assistiamo a teatro, a un'opera in cui c'è l'aria di un solista o un duetto, eccetera, eccetera, quasi mai sappiamo se fuori piove o c'è il sole. Il libretto non ce lo dice e la musica spesso pure non ce lo dice. Tutto questo però ha un'eccezione, ha qualche eccezione. In particolare c'è un elemento che a volte ricorre ed è l'elemento del temporale, perché il temporale accresce drammaticità ad una certa situazione scenica. Mi diceva tempo fa una persona che professionalmente scrive sceneggiature per il cinema che nel cinema viene molto usato invece l'elemento atmosferico, cioè durante una scena di innamoramento, una bella giornata di sole o viceversa, durante un momento drammatico, appunto un temporale, oppure viene usato questo elemento per contrasto, viceversa, o l'innamoramento sotto una pioggia torrenziale o una lite fra due personaggi in una bellissima giornata di sole. Tutto questo nell'opera è più raro e meno frequente. Tra l'altro, l'elemento del temporale ha dei suoi precedenti piuttosto illustri in ambito non tanto operistico quanto sinfonico. Pensiamo ad esempio alle Quattro stagioni di Vivaldi. Ma non solo, nella Sesta Sinfonia di Beethoven, detta la Pastorale, a un certo punto c'è un momento di musica eminentemente descrittiva che ci descrive proprio un temporale, lo scoppio del temporale, e poi ci descrive il momento in cui il temporale finisce e torna il sole, e questo momento lo fa con una melodia degli archi di bellezza veramente sconfinata. Io direi di ascoltare, anche se siamo un po' fuori tema perché siamo in ambito sinfonico, direi di ascoltare questo brano. Abbiamo estrapolato dalla sinfonia numero 6 di Beethoven quei 4-5 minuti in cui la musica descrive il temporale, e io direi di ascoltarla insieme.

0: Adesso torniamo all'ambito più strettamente operistico. Gioachino Rossini ha piazzato un temporale, anche qui con musica decisamente descrittiva, in due opere diverse, e ovviamente sono due temporali diversi, nella Cenerentola e nel Barbiere di Siviglia.
1: Tornerà anche il sole prima o poi, vero Antonio?
0: E in tutti e due, alla fine, la musica ci fa capire molto bene che sta tornando il sole. Ascoltiamo adesso il temporale della Cenerentola.

0: In Lucia di Lammermoor di Donizetti c'è una scena in cui i due protagonisti maschili, Enrico ed Edgardo, che si odiano visceralmente, si sfidano a duello. Questo drammatico duetto dei due personaggi viene ambientato nel corso di un temporale, e qui proprio per volontà del librettista, che è Salvatore Cammarano, di cui abbiamo già parlato in un'altra occasione, ed è proprio il libretto che ce lo dice, che in quel momento sta infuriando un temporale mentre i due dialogano in modo così drammatico.
1: Orrida è questa notte come il destino mio. Sì, tuona o cielo, imperversate o turbini, sconvolto sia l'ordine delle cose, pera il mondo, io non mi inganno, scalpitar d'appresso odo un destrier, s'arresta chi mai nella tempesta fra le minacce e l'ire, chi puote a me venirne?
0: Questo duetto lo ascoltiamo dalle voci del tenore Placido Domingo e del baritono Juan Pons.

0: Nell'ultimo atto del Rigoletto di Giuseppe Verdi c'è pure un temporale nel corso di una situazione scenica un po' complessa. Cioè Gilda bussa alla porta di Sparafucile con la quasi certezza che andrà incontro alla morte, mentre all'interno Sparafucile e Maddalena discutono se uccidere o meno il duca. E tutto questo avviene mentre sta imperversando un temporale che la musica di Verdi ci descrive molto bene, con anche il coro a bocca chiusa che simula l'effetto del vento. Non è uno dei momenti più iconici dell'opera, però è un momento molto drammatico, sono pochi minuti di musica che è bene ascoltare. Vincenzo, ci leggi brevemente il testo?
1: Sono qui. Più non ragiono, amor mi trascina. Mio padre, perdono, qual notte d'orrore, grandio, che accadrà?
0: La voce del soprano che interpreta Gilda è quella di Edita Gruberova. Ascoltiamo questo breve brano musicale.

0: più non ragiono, amor mi trascina, mio padre perdono. Qual notte d'orrore, gran Dio, che accadrò? Fratello, chi parla?
1: È il diavolo tentato.

0: cielo?
1: Raggompa quel sacco.
0: Perché?
1: Entresso il tuo pollo sgozzato da me, gettar dovrò il fiume.
0: L'inferno qui vedo. E

0: vedere m'avrà.
1: Ma grazie per essere.
0: E tu a chi muoia.
1: Ci rifo adesso. Buona figliuola.
0: Scudi perdiamo. Lascia fare.
1: Salvarla del diavolo.
0: Se per il mezzo la notte toccato, alcuno che giunga per esso morrà.

0: al porche mezz'ora.
1: Attenti, fratello! Mi piace dal don Manalo e da Roma.

0: Adesso abbandoniamo l'argomento dei temporali e prendiamo un po' le mosse dall'ultimo brano che abbiamo ascoltato, dove c'è una situazione in qualche modo complessa: da una parte si dice una cosa, dall'altra due personaggi dialogano. E situazioni complesse ne avevamo già viste in una puntata precedente, e adesso vediamo di riprenderne qualcuna. Situazioni complesse intendo quelle in cui non c'è un personaggio che con un'aria esprime i suoi sentimenti e neppure due personaggi che duettano e dialogano, ma ci sono più personaggi in scena con una forma di interlocuzione piuttosto complessa, perché due dicono una cosa, dall'altra parte... Insomma, situazioni che fra l'altro nel teatro di prosa e al cinema sarebbero difficili da realizzare, perché lo spettatore non saprebbe se ascoltare l'uno o se ascoltare l'altro. Nell'opera cosa succede? Succede che la musica fa la magia di tenere insieme tutto questo. Ora, una di queste situazioni la troviamo nella Bohème di Giacomo Puccini, in cui nel terzo atto ci sono in certo qual modo due duetti in uno, in contemporanea, perché da un lato del palcoscenico ci sono Mimì e Rodolfo che molto dolorosamente si lasciano, e qui è un momento abbastanza struggente, ma dall'altro lato del palcoscenico ci sono altri due fidanzati che sono Marcello e Musetta, che litigano ferocemente fra di loro. Le due cose si intersecano e stanno insieme grazie alla musica.
1: Rodolfo comincia, dunque è proprio finita, te ne vai la mia piccina, addio sogni d'amor, e replica Mimì, addio dolce svegliare alla mattina, addio sognante vita, dice Rodolfo, e Mimì, addio, rabbuffi e gelosie. E Rodolfo, che un tuo sorriso acqueta. Addio sospetti, Mimì. E Rodolfo, baci, Mimì, pungenti amarezze.
0: Nel frattempo Marcello e Musetta stanno litigando per ragioni di gelosia, scambiandosi anche epiteti quali pittore da bottega, rospo, strega e piacevolezze di questo tipo. Ascoltiamo questo, diciamo, quartetto, ma come vi ho detto prima, è un po' come se fossero due duetti mescolati insieme, dalle voci del tenore Luciano Pavarotti e del soprano Mirella Freni. Dunque proprio finito.

0: Giovanni di Mozart c'è una scena che lì veramente è una situazione molto complessa scenicamente, perché è un sestetto. Cosa succede? Molto, molto in sintesi, c'è Don Elvira che si sente sola e spaventata, Leporello che però è travestito da Don Giovanni che cerca solo il modo di scappare temendo guai peggiori, Donna Anna che anche lei si lamenta di quanto è successo e Don Ottavio il suo fidanzato che cerca di consolarla. Poi a un certo punto, sempre nell'ambito di questo sestetto, si scopre che quello che tutti credevano essere Don Giovanni in realtà è Leporello, ma ugualmente continuano a minacciarlo ritenendolo comunque colpevole di determinate situazioni, e lui che cerca solo di trovare una porta per scappare, per svignarsela. Come vedete, è una situazione molto intricata, molto complessa, e c'è un po' di bagarre, ma anche la bagarre, quando è ammantata dalla musica di Mozart, diventa arte con la maiuscola.
1: Comincia Donna Elvira.
0: Sì, dicendo: sola sola in buio loco palpitare il cor mi sento, e m'assale un tal spavento che mi sembra di morire. E
1: nel continua
0: Leporello:
1: più che cerco men ritrovo questa porta sciagurata, piano piano l'ho trovata, ecco il tempo di fuggire.
0: Don Ottavio nel frattempo cerca di consolare Donna Anna.
1: Tergi il ciglio, vita mia, e dà calma al tuo dolore, l'ombra ormai del genitore pena avrà dei tuoi martir.
0: E Donna Anna gli risponde: lascia almeno alla mia pena questo piccolo ristoro, sol la morte o mio tesoro il mio pianto può finire. Brano complesso che adesso ascoltiamo.

0: siamo giunti al termine e noi siamo già qui quasi pronti per la prossima puntata, eh? Cioè, noi vorremmo sempre stare con voi, avete capito, vero? Ci piace proprio tanto. E allora a questo punto siamo sempre Antonio e Vincenzo che vi salutano e vi ricordano di non mancare alla prossima puntata.
1: E visto che hai parlato di prossima puntata, vi rinnovo una promessa. Abbiamo ascoltato il temporale della Cenerentola, la prossima puntata ascolteremo il temporale del Barbiere di Siviglia. E con questo anch'io vi saluto e vi do appuntamento fra una settimana.
0: A presto! A presto Antonio, io veramente devo dirti, perché anche a me vengono in mente delle cose ogni tanto, pensavo che fosse venuto il bel tempo, hai preparato un altro temporale.
1: Solo il temporale, poi non parliamo più di condizioni atmosferiche.
0: Prenderò l'ombrello.
1: Buonasera a tutti cari ascoltatori.
0: Arrivederci.

detto che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone, che era stato zitto un po', disse allora scommettiamo che

0: E anche questa sera si accendono come un albero di Natale i 927 kHz di Power 927, anche se è abbondantemente passata Pasqua. I vostri tre amici, le vostre tre palline di Natale sono qua per tenervi compagnia. Io sono Luca Conti, ma insieme a me ci sono
1: Luca Marini, presente
2: e Gosciato pure.
1: Pensavo bravi. Tu dicessi Tre Amigos, che mi ricorda un film straordinario,
0: bellissimo,
2: quello dei sì. Il Pappagallo
0: Disney. Quello, certo, Disney. Tre Amigos,
1: con Steve Martin,
2: cioè, tre amigos.
0: Cioè, vi rendete conto che non siamo ancora partiti e già parlate di stupidate?
1: Sì, ma era un film della
0: sì, la Madonna. Allora.
2: Cioè, vedrai tu cosa ne dici dopo.
0: Hai voglia. Ormai ben sappiamo cosa aspettarci da Luca Marini. Il trio è qua comunque sino alla mezzanotte insieme, un'altra diretta Night in Lover insieme a noi, ma anche alle nostre carissime amiche radio partner che insistono nel ripeterci.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM, il dub per la Lombardia in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz, in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Numero
2: di WhatsApp, che qualche amico ci ha già scritto, comunque il 351 9626 927.
0: Magari avremo occasione di parlarne, però mi sembra che abbiamo già pubblicato qualcosa di molto interessante sulla nostra pagina, o sbaglio?
2: Il social media manager si è dato da fare questa settimana.
0: Social media manager quando fa queste creazioni è perché durante la settimana probabilmente è in
1: e non credo che sia esattamente così, ma comunque
2: non è esattamente così.
0: Lo sappiamo.
2: Ti dirò che un pezzo è stato fatto ieri sera dopo l'evento.
0: Certo. Quindi è l'adrenalina.
2: Ero abbastanza gasato di adrenalina, ho detto, ma non riesco ad andare a dormire.
0: Mi metto di adrenalina e si crea il video che potete vedere sulla nostra pagina.
2: Abbiamo creato, siccome la nostra sigla che fra un po' partirà aveva
0: non era questa,
2: no, sì. non è questa. C'è il Marini che sta già crestando. Non aveva un video, gli abbiamo creato un video.
0: Certo,
2: e giusto. Anzi, se lo vedete sulla pagina Facebook o su quella TikTok che generiamo.
0: C'è pure la pagina TikTok, se lo scopro adesso, per dire, no? Quanto siamo social io e te, caro il mio Luca.
2: Tic
0: dei due talk, capito? Va bene. A proposito di pagina Facebook, cercatela, Power 927927, scrivetelo con i numerini in cifra, diventate nostri amici, metteteci il like, guardate non solo tutte le sciocchezze che pubblichiamo, ma magari cliccate sul link diretto per ascoltarci in stereofonia, sempre che nella vostra zona abbiate difficoltà a ricevere le onde medie. Bravo. Perché ascoltarci con la radio, ragazzi, è un fascino che è ineguagliabile. Però se proprio volete farvi del male, noi vi diamo anche uno streaming di buonissima qualità e vi diamo anche una sigla che ormai da molti mesi ci tiene compagnia, ed è questa qua.
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people walking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night. On the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Lo sapevo, io non dovevo alzare gli occhi nel momento sbagliato e vedere una scena veramente raccapricciante su uno dei pezzi disco più belli mai realizzati, secondo me, tratto dall'album che possiamo considerare il masterpiece di Donna Summer, un concept album targato 1979 che vede la collaborazione, guarda caso, con il suo amico Giorgio Moroder.
1: Giorgi?
0: Arriviamo al dunque, perché ci sono non una ma ben due ricorrenze che festeggiamo proprio oggi. Intanto il 26 aprile del 1940 nasceva il grande Giorgione Moroder, e questo grande. Mi sembra già sufficiente, già abbastanza importante. In più invece il 25 aprile ma del 1979 veniva pubblicato proprio l'album Bad Girl, dal quale abbiamo ascoltato appunto Hot Stuff. Avremo modo ancora di tornare su questa collaborazione, su questi due mostri sacri della disco a fine programma. Se volete scoprire con quale pezzo chiuderemo, rimanete qui due ore,
1: mi tocca aspettare.
0: Dovrete sopportare tutte le stupidate del Marini. E fortunatamente le invece informazioni di prima mano di Diego.
1: Vediamo.
0: E questo è il primo vinile della serata. E vogliamo partire subito col botto con un pezzo che ha un intro di un minuto e mezzo, più o meno, perché siamo andati proprio a braccio.
1: Verremo ripagati.
0: Anzi, oserei dire a braccio. Va bene. L'album si intitola Busy Body. Sarebbe il corpo occupato?
1: Ma diciamo così.
0: Titolo strano, eh.

0: Tendenzialmente non disannunciamo mai le canzoni prima di un break, ma qui valeva veramente la pena, perché questa è la prima Luca Marini Selection della serata ed è di un livello che spacca di brutto, amici. Album del 1983 prodotto dallo stesso Luther. Questa canzone segnatevelo, perché potete ascoltarla solamente qua. Scrivetevelo, oppure avete un'altra possibilità, giusto Diego?
1: Playlist domani o dopodomani.
0: Hai visto? Il titolo era For the Sweetness of Your Love, Luther Vandross.
2: Stay with us, we play the best oldies on the planet. Power 927.
3: 927.

0: Kansas.
1: Sicuri di voler intervenire proprio qua? Perché fra un minuto esatto c'è la parte migliore, eh?
2: Vabbè, io gli darei una testata.
1: È la fine della traccia, vabbè. Se volete voi fare un omaggio, rendere
2: non
1: omaggio a...
2: Non nasconde le sue...
1: Prince, Prince, ragazzi,
3: quarto,
1: purtroppo...
3: Quarto album di Prince.
1: Braccia rubate all'agricoltura nel Wyoming.
3: Quarto album di Prince, c'erano almeno altri 3 o 4 pezzi che valeva la pena ascoltare. Controversia era la title track, era tutto un giochino su sei bianco, sei nero, sei gay, sei etero. Era un po' blasfema come canzone, tipico di Prince. E mi
1: perché c'era una parte del Padre Nostro.
3: C'era anche una parte del Padre Nostro nel testo della canzone.
1: Sì. 1981, il 21 aprile invece del 2016 era la data della scomparsa di Prince, che abbiamo quindi voluto omaggiare con il nostro primo e forse unico della serata momento Respect.
3: Sai che erano legati i due album, il terzo e il quarto.
1: In che senso erano legati?
3: Il terzo album, Dirty Mind, aveva due pezzi che c'erano su Controversy.
1: Ah, ok.
3: Su Controversy c'erano due di Dirty Mind, ma
1: non sono stati pubblicati contestualmente.
3: Assolutamente.
1: No, in due momenti diversi. Sì. Questa invece è stata pubblicata una volta sola. E a noi serve per alzare decisamente il livello della serata, che a questo punto esplode con una disco meravigliosa.
2: Cantava qui, era il baffone, un baffone era questo. Baffone. Due baffoni giganti.
1: Il baffo da crema era.
2: Vamos!

0: Lo so che il break è il momento ideale per entrare, però ragazzi, io questa canzone qui l'ascolterei all'infinito. Ha veramente un ritmo così coinvolgente che a distanza di quanti anni? Troppi, ragazzi. Era il 1979, la data di pubblicazione, che poi il successo in realtà lo tennero nell'80. Questa è una canzone contenuta in un album che qua entrambi tre conosciamo molto bene. Molto bene. E secondo me anche molti dei nostri amici all'ascolto. Vi dico una curiosità, ve la butto lì. Ovviamente erano Les Flaveurs con Mandolay. Cosa significa Les Flaveurs? Io spero che si pronunci così. Comunque è un forestierismo che indica il sapore o l'aroma complesso di un prodotto alimentare, solitamente. Ma quando dici e vai, non so, in un ristorante stellato e per esempio dici ma buono, che flaveur.
1: E lui dice ma vai a che è.
0: Me l'hai fatto a tempo, per cui ti perdono, grazie.
1: Dissacranti come al solito. Cosa vabbè, volete farci?
0: Io saprei cosa farci, ma mi dicono essere illegale. Adesso però mi devi pronunciare con precisione, precisione assoluta il nome di questa formazione.
1: Chi sono questi? Peaches and Herb.
0: Però fuori onda l'hai fatto meglio. Fa niente, The Love Stealers.

0: qualità del file non eccezionale, ma in questo caso passa in secondo piano, devo dirla tutta dritta per evitare che la commozione prenda sopravvento, perché questo pezzo di Gatto Panceri lo volevo dedicare a un carissimo amico che purtroppo questa notte ci ha lasciato. Questa era per te, Giorgio, ma per tutti noi che ti siamo stati veramente amici, semplicemente Gio. Adesso continuiamo, perché si dice, no? The show must go on.
1: Per forza.
0: E lui è Hal Jarreau.

0: pochi sono gli artisti che di un album composto di 10 tracce possono vantare 5 pezzi stellari. E questo è il caso del brano, scusate, dell'album Jarreau 1983. Oltre a Step by Step che abbiamo ascoltato, c'erano pezzi del livello di Morning, Boogie Down, Black and Blues, Trouble in Paradise. E chi più ne ha più ne metta.
1: Tutti pezzi sconosciuti.
0: Tutti pezzi sconosciutissimi. Intanto non vi siete neanche accorti che ho cambiato pezzo. Sono diventato un mixatore che Marini spostati.
1: Scansati.
0: Questa però è una selezione non di Luca Marini, bensì tua, Diego, vero?
2: Sì.
1: La tieca.
0: E sono?
2: Unlimited Touch.
0: Il pezzo cos'è? Ah, questo, bellissimo, In the Middle.

0: uno dei pochi pezzi, anzi dei tanti pezzi in realtà, che riescono a mettere in crisi le nostre casse monitor Neumann, perché le tengo a un volume talmente sovrumano che vanno in protezione, cioè
1: le sconate, le
0: diventa
1: hai.
0: Rosso, mi spettina quest'aria che il suo woofer butta fuori grandi quantità di energia. Erano gli Inner Life, In Canop in One Night Love Affair, il titolo del pezzo. L'anno era il 1979, il nostro anno
1: smirato. Stranissimo,
0: stranissimo. E questa è una delle canzoni che vi proponiamo a quest'ora nel momento 101 Like, canzone che sicuramente ci ricorda quel periodo, quegli anni e quella radio, ragazzi. Ed ora, Delegation.
1: Facciamo Shalamar, dai.
0: Ma no, io vorrei Delegation.

0: Certo che erano proprio bravi delegation, eh. Mamma mia, che bravi!
1: Insomma, bravi.
0: Eh sì, poi con l'inconfondibile voce di Jody Watley, che si sa, è stato vocalist in delegation.
1: Non era Shaka Khan di delegation.
2: È mezzanotte. Media Radio Castellana.
3: Pubblicità!
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

deliziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

dentro al bicchiere ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo

stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.